0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Radio Parma 102 104.
2: È Parma che ti parla.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio di Gian Antonio III. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità

0: shopping e molto altro.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: diretta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
4: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
5: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
4: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
5: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4° posto per l'Australia. Saldavinci è 5° a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
4: Il tennis a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano, può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5° titolo 1000 in carriera.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli.

primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: l'auto è piombata all'improvviso sulla folla falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia nel centro di Modena. 7 persone sono state investite, i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Khoudry, 31enne italiano di origini marocchine, in passato sottoposto a cure psichiatriche. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos, dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo, che ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate.
4: Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. L'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, dice il numero uno della Casa Bianca in un'intervista.
5: Intanto, a meno di 3 mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L'ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.
4: 4 finestrini rotti, altri 6 danneggiati, è accaduto ieri pomeriggio sul traghetto veloce da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli per l'impatto violento di un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Nonostante il mare forza 4, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito, né ha richiesto soccorso sanitario. Il traghetto è rientrato dunque in porto, dove è fermo in attesa di accertamenti tecnici.
5: Dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani, lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
4: Il calcio, giornata scudetto oggi per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Voglio più! Più! Più!
9: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la...

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 9 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri sulla via Emilia un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
4: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase "la calma prima della tempesta", accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
5: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
4: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
5: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
4: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma, dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia. Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granollers-Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Voglio più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È un risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Khoudry in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
4: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
5: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
4: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
5: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
4: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Ulmand, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Renault.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: Voglio più! Più! Più!
12: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
12: Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
12: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
11: Questa è convenienza!
12: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio Dentistico Urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
3: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
7: Le 11.47, buongiorno. Buongiorno, è domenica 17 maggio. Siamo pronti per seguire il match delle 12, uno dei match delle 12 di oggi per questa penultima giornata di campionato di Serie A. Como Parma, la squadra di Fabregas tenta il tutto per tutto per il sogno Champions, mentre il Parma darà sicuramente filo da torcere, come ha detto mister Cuesta ieri in conferenza stampa. Seguiremo tutto dal primo minuto insieme ad Alberto Dalla Tana. Buongiorno Alberto.
8: Buongiorno Simonetta Collini, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Penultima giornata di questo campionato di Serie A per un Parma che appunto gioca e fa un po' da arbitro della corsa Champions. Aveva quasi fermato la Roma, lì sì che sarebbe stato un risultato clamoroso proprio anche in ottica di questa volata Champions League per l'Europa che conta. Poi sappiamo tutti come è andata a finire. Si volta pagina ma si incontra un'altra squadra che è in lizza per la Champions, guarda caso proprio con la Roma oltre che con il Milan, il Como. 65 punti, 67 ne hanno Roma e Milan. Fabregas è stato chiaro: se vogliamo andare in Champions esiste solo un risultato per la partita con il Parma e ovviamente è la vittoria. Il Parma non ci sta, questo ha detto, giochiamo per vincere come sempre e insomma almeno per quanto visto contro la Roma c'è da credergli. Ma andiamo, prima di darvi le formazioni, andiamo col riepilogare proprio la classifica. Inter campione d'Italia 85 punti, Napoli 70, da cui sono tutte invischiate almeno fino al Como nella lotta Champions, sono in 5 squadre per 3 posti. Napoli 70, Juve 68, Milan e Roma 67 con il Milan in vantaggio per gli scontri diretti, Como 65. Poi c'è una situazione di classifica che vede Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50. Tra le squadre tranquille anche il Sassuolo 49, il Torino 44, il Parma 42, il Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce, Cremonese 32 e 31 a giocarsi la permanenza in Serie A, anche se matematicamente non è fuori neanche il Cagliari, ma sembra una formalità, insomma il Cremonese dovrebbe vincere due partite, il Cagliari perderne due, Lecce dovrebbe praticamente fare altrettanto e lì si andrebbe a uno spareggio Cagliari-Cremonese sostanzialmente. Verona 20, Pisa 18 punti, già abbondantemente retrocesse. La contemporaneità, questa benedizione benedetta contemporaneità che ci ha costretti ad aspettare fino a giovedì per conoscere l'orario di questa partita e anche il giorno. Per la verità si gioca appunto a mezzogiorno, collocazione insolita, tutto dipende dalla contemporaneità con la finale degli internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico a Roma. C'è anche il derby, si sapeva già da un anno, ma evidentemente il calcio ha dormito su questa situazione arrivando a una fase grottesca dell'ultima settimana. Comunque alle 12 Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, ovvero tutte le squadre invischiate nella lotta Champions. Poi alle 15 un Inter-Verona che ha nulla da dire ai fini della classifica, ci sarà poi la festa scudetto dell'Inter per le vie di Milano col pullman scoperto. Atalanta-Bologna alle 18, alle 20:45 le tre sfide che riguardano la corsa salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Ancora non si sa quando si disputerà l'ultima partita in casa del Parma, siamo sempre a questo scenario surreale contro il Sassuolo domenica prossima, probabilmente non è scontato e non si sa l'orario. Quel che si sa sono le formazioni ufficiali di questa partita fra Como e Parma. Partiamo dal Como con il 4-2-3-1. Ricordiamo, non c'è Nico Paz, assenza importante tra le file degli uomini di Cesc Fabregas. Butez in porta, terzino destro Van der Bremt, un po' a sorpresa. Kempf e Jacobo Ramon sono i due centrali, Alberto Moreno laterale sinistro, i due mediani da Cugna e Perrone. Poi sulla linea dei trequartisti dovrebbe essere questa la disposizione: a destra Sandiao, centrale al posto di Nico Paz Cocré, l'abbiamo visto anche l'anno scorso Altardini in questa posizione, e poi Baturina sulla sinistra. Potrebbe anche esserci qualche variazione perché Fabregas ha provato altre soluzioni in settimana. Unica punta Tasos Duvikas, che sta facendo molto bene, lui che nel mercato di gennaio del passato campionato era stato anche accostato al Parma. La formazione del Parma con una sola sostanziale sorpresa: la titolarità di Carboni sulla sinistra al posto di Valeri. Non abbiamo informazioni circa le condizioni di Valeri, che comunque è in panchina, vediamo se ci arriverà qualche info in più. Suzuki in porta, Del Prato laterale destro, Circati, Troilo e Valenti tre centrali, Carboni appunto a sinistra, Nicolussi Caviglia in regia con Mandela Keita e Ordonez mezze ali, Strefezza a supporto di Matteo Pellegrino, che dunque torna titolare, ma anche questo era ampiamente ipotizzabile dopo che contro la Roma il tecnico questo aveva dato una chance a El Fej, che l'aveva insomma onorata ma non ripagata appieno, se così possiamo dire. Pellegrino era entrato molto bene, quindi corretta, insomma, logica, legittima, per non dire scontata, la scelta di questa. Ci saremmo molto stupiti, francamente, del contrario. Le panchine, il Parma con diversi primavera: Corvi, Astaldi, non c'è Rinaldi, Ndiaye, Stevez, Anquist, Valeri, Sorensen, El Fej, Mena, Martinez, Cardinali, Mikolajewski e Tigani. Questi ultimi sono tutti della formazione primavera. Per le statistiche, Cardinali al 75, 76 per Mikolajewski, 77 per Tigani, Mena al numero 63. Panchina del Como con Thornquist, Vigorito e Cavlina, tre portieri, poi Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Lado, Jesus Rodriguez, Kun, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos e Riccardo Cassano, classe 2009, prodotto del vivaio del Como. Dicevamo, Como che deve vincere a tutti i costi per alimentare il sogno Champions, l'ha detto ieri a chiare lettere Cesc Fabregas, che poi ha speso belle parole per Strefezza, ha detto mi fa male vederlo con un'altra maglia, lui che quest'estate aveva detto non ci ho dormito la notte quando Gabriel ha detto che voleva andare via. Il brasiliano sapeva che avrebbe trovato un po' meno spazio quest'anno, ma Fabregas ha cercato di convincerlo a rimanere, evidentemente non ci è riuscito. Poi il passaggio all'Olympiacos e poi l'arrivo a Parma, provvidenziale nel mercato di gennaio, importantissimo. Strefezza, non ci sono conferme circa la volontà del Parma di riscattarlo, si vedrà cosa succederà. La speranza è quello che si voglia fare un piccolo investimento su di lui, almeno l'auspicio di molti tifosi, non unanime per la verità, un classe 97. Vedremo se la società vorrà impegnarsi. Automatico invece il riscatto di, come abbiamo già detto più volte Nicolussi Caviglia. Qualche statistica invece sul Como: Dubikas, 13 gol già segnati, ha così guagliato il miglior bottino realizzativo di sempre per un giocatore del Como in una stagione di Serie A. Meglio di lui solo Vittorio Ghiandi con 18, parliamo della stagione 49-50. È diventato anche il secondo miglior marcatore greco della storia della Serie A con 15 reti complessive. Davanti a lui c'è, e chi non se, Zizis Vrizas, anche perché non è che abbiamo avuto grandi bomber in Serie A, francamente. Il Como è anche l'unica squadra di Serie A con due giocatori nati dal 2003 in avanti già oltre 5 gol: Nico Paz, che per oggi non c'è, ne ha segnati 12, e Martin Baturina 6. Da fare molto attenzione a questo giocatore che è partito piano quest'anno e poi dopo ha ingranato diventando importante nei meccanismi della squadra di Fabregas. Baturina, arrivato la scorsa estate, è un, abbiamo detto, classe 2003, nato a Zurigo ma lui è croato, è arrivato dalla Dinamo Zagabria. C'è, abbiamo detto, Cocré, classe 2000, è arrivato nel mercato di gennaio della passata stagione, l'avevamo già visto dietro le punte proprio nella partita di Parma. Allora, il Como ha una maglia insolita, color celeste con inserti laterali di un giallo molto carico, tendente all'arancione, anzi più arancione che non giallo, completamente rosso chiaro, forse questo è un arancione fluo per il portiere, anche perché il completo della terna arbitrale è rosso. Il Parma, del Parma però scorgiamo i pantaloncini bianchi con calzettoni bianchi, la maglia dovrebbe essere quella quindi del 95-96, ma più di una volta ci ha ingannato la tuta sopra la divisa, e quindi cercheremo poi di capire quale indosserà la formazione giallo-blu di questa. La squadra arbitrale è capitanata da Luca Zuffardi, della sezione di Udine. Gli assistenti sono Cristian Rossi e Paolo Laudato, La Spezia e Taranto, le rispettive sezioni. Quarto uomo è Crezzini di Siena. Al VAR c'è Di Paolo e l'Avar è Gariglio. Importantissimi. VAR e Avar, ormai lo possiamo dire paradossalmente anche più dell'arbitro. Abbiamo visto domenica con Chiffi e i due del VAR, Mazzolini al VAR, praticamente è stato smentito sulla decisione di campo, sul rigore che ha deciso la partita. Non ci sembrava un chiaro ed evidente errore, quindi che qui il protocollo è sempre molto ondivago nella sua applicazione, se ci consentite. Squadre già in campo. Squadre già in campo sul prato del Sinigaglia. Questo è l'inno della Serie A. I capitani sono ovviamente Cercati da una parte e Lucas da Cunha dall'altra, francese di origini portoghese, giocatore arrivato dal blocco della Serie B che è stato adeguato al ruolo di mediano da Fabregas con ottimo profitto, classe 2001, un elemento insostituibile che nessuno probabilmente avrebbe ritenuto tale un paio d'anni fa. Abbraccio di strefezza con i suoi ex compagni. Sentite il coro Fabregas, Fabregas. Il Como ha festeggiato già l'Europa, una situazione un po' strana perché battendo il Verona ha festeggiato l'Europa una settimana fa con una maglia anche così, che aveva un doppio un gioco di parole. Como si dice Europa? Como, come, ma anche Como vuol dire Como è come in spagnolo, quindi aveva questa doppia valenza. E in settimana di fatto ha scoperto che giocherà almeno in Europa League grazie alla vittoria della Inter in Coppa Italia, che le fa sicuramente evitare la Conference, e quindi per i punti di vantaggio il Como ha già l'Europa League in tasca, e non è poco per una squadra al secondo di Serie A, davvero un progetto coi fiocchi quello della proprietà. L'abbraccio fra Fabregas e questa, due tecnici giovani, anche se i più giovani sono Pisacane e questa, entrambi spagnoli, maiorchino questa, catalano Fabregas. Operazioni preliminari in corso, naturalmente bisognerà attendere la piena contemporaneità.
1: La 37esima giornata di campionato Serie A in live con Parma e powered by Popstar News.
8: Stadio non pienissimo a Como, qualche polemica anche per il prezzo del biglietto per il settore ospiti, si è saputo anche tardi quando si sarebbe giocato, quindi insomma attenderemo poi la comunicazione ufficiale sui tifosi del Parma. La giornata è favorevole dal punto di vista meteorologico, il luogo anche, ma il poco preavviso circa la collocazione della partita e il costo del biglietto, anche se Angelo Manfredini ci aveva spiegato che a Palermo che si stava cercando di intervenire, credo, fra le società. Ed ecco l'abbraccio fra Strefezza e Fabregas, i cui rapporti sono rimasti evidentemente ottimi. Un po' di così attesa per questa già citata contemporaneità necessaria. Intanto applausi, un po' già una mezza festa per il Como, che però, già che c'è, l'appetito viene mangiando e vuole l'Europa che conta. Como che tanto arriva da 3 clean sheet consecutivi, 9 volte ha tenuto la porta inviolata in casa, quindi è una squadra che è anche molto forte difensivamente. Si parla delle sue doti offensive, ma questi sono numeri che parlano. Hanno fatto meglio solo PSG, Roma, Barcellona e Arsenal nei 5 grandi campionati europei, tanto per rendere la dimensione. 9 clean sheet casalinghi su 18 partite disputate, quindi la metà. Ed è la squadra con anche il maggior possesso palla medio dell'intera Serie A, 61%. Tra l'altro il Como condivide con l'Inter il primato, pensate, di reti segnate dopo sequenze di almeno 10 passaggi, 8 gol costruiti così, insomma. Il Parma deve fare attenzione a vari aspetti per riassumere quello che attende oggi la squadra di questa. Comincia la partita, è arrivata evidentemente la contemporaneità. Batte il Como che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla tribuna principale, il Parma invece da destra a sinistra. Palla subito in mezzo del Como, che però si perde sul fondo. Parma in maglia crociata, non abbiamo ancora detto, però con anche i pantaloncini bianchi. Calcio d'angolo subito per il Como dopo 20 secondi, conquistato da Diao, giocatore devastante l'anno scorso. Quest'anno è stato fermato da molti infortuni, gli sono costati anche la Coppa d'Africa, con anche polemiche fra Fabregas e il CT del Senegal. Il corner da sinistra lo batte Cocre. Sono in due sulla bandierina. Cocre tocca corto, il pallone morbido allontana un difensore del Parma. Poi ancora il Como che prova ad affondare sulla sinistra. Baturina, la palla in mezzo, la sfera rimane lì. Dubikas non trova la deviazione. Poi c'è un fallo a favore del Parma al limite dell'area. Allora si riparterà con una punizione per i crociati. Fallo di Cocre. Batte il nano Troilo, che va da Lautaro Valenti, compagno connazionale. Carboni, alto argentino. 3/5 di linea difensiva sono argentini quest'oggi. C'è Carboni al posto di Valeri, come abbiamo già detto. Valenti all'indietro per Troilo. Il pressing di Dubikas. Palla lunga verso Strefezza e Pellegrino. La recupera Mandela sulla ribattuta. Bravo però Jacobo Ramon ad anticipare Pellegrino. Poi la palla ancora all'indietro. Como sulla destra con Van der Brent. Ora il belga all'indietro per Jacobo Ramon. In mezzo per Da Cunha, il francese appoggia ad un compagno. Grande giro palla del Como. Adesso Cocre che si è abbassato sulla destra, bisogna capire bene la gerarchia di quelle posizioni. Van der Brent in mezzo per Dubikas, portato fuori da Troilo. Altro calcio d'angolo per il Como, stavolta da destra. Lo batte Perrone, uomo mascherato oggi. da sinistra, la palla corta, il tocco dentro, non riesce lo schema alla formazione lariana. E allora da Cugna ritorna all'indietro e la mette giù per Kempf, anzi Alberto Moreno prova Baturina ad affondare sulla sinistra, vertice dell'area, contro due uomini, Baturina all'indietro per Diao, si scambiano posizione i tre dietro, il cross in mezzo, il colpo di testa a mettere fuori, anzi in calcio d'angolo di Troilo, terzo angolo in tre minuti per il Como, che è partito forte, sta tenendo lì il Parma con tanti passaggi e poi il cross in mezzo, è stato Alberto Moreno col mancino a cercare l'inserimento di un compagno, ha trovato Troilo, ancora da Cugna col destro, traiettoria ad uscire, la palla bassa facile preda per Suzuki, che gioca con il completo blu scuro con bande laterali gialle, quella che di fatto è la terza maglia del Parma. Valenti riparte, Carboni all'indietro per Valenti, che va da Suzuki, vediamo come se la caverà Carboni, titolare oggi per la prima volta. E Suzuki tocca male, la mette, non si capisce con Troilo, sballato il passaggio, la palla va in fallo laterale, peccato. Poi c'è un giocatore del Parma che con mestiere, credo Circati, ostacola un po' la rimessa. Riparte il Como, Baturina sulla tre quarti di sinistra per da Cugna, vie centrali, sull'inserimento di Jacobo Ramon, dentro per da Cugna, Kempf, giro palla del Como sulla sinistra, Diao che gioca sulla sinistra, appunto punta del Prato, non salta però la difesa del Parma,

Comunque vuole sbloccarla subito. Intanto le telecamere pescano anche Kyle Kraus in tribuna. Di fianco a Federico Cherubini. Corner dalla destra. Lo batte Baturi in una traiettoria lunga ad uscire. C'è la presa alta di Suzuki. Suzuki chiede ai suoi di salire. Largo per Valenti. Prestato da Baturina, fallo laterale per il Parma. Siamo sempre nella metà campo dei crociati, l'hanno marcato una sola volta di fatto in questi 6 minuti, 0-0 ancora Como. Fraseggio lì davanti alla difesa, Nicolussi Caviglia pressato, era una palla un po' difficile, bravo però l'ex Venezia, fra tre, forse subisce fallo, non secondo Zufferli, ancora Nicolussi Caviglia, indiavolato il pressing del Como che poi sbaglia, rimessa laterale per il Parma, chiedeva un fallo Duvicas al limite dell'area, non c'è secondo Zufferli. Valenti lungo per Pellegrino, la palla però arriva prima ai difensori avversari, adesso si duella a centrocampo, la prende Ordóñez che poi la perde, allora Baturina riparte, attenzione perché ha spazio da Acuña, il tiro da fuori, Suzuki in due tempi, anzi non la trattiene, poi arriva Troilo che la mette ancora in calcio d'angolo. Il tiro era stato di Perrone, tiro da 20 metri centrale, non benissimo Suzuki che ha provato la presa in tuffo ma la palla gli è sfuggita. Allora altro corner per il Como, stiamo perdendo il conto, il sesto. Traiettoria a rientrare da sinistra, sempre lunga la palla lì, poi si perde sul fondo dopo il colpo di testa di un giocatore maglia celeste. Sarà dunque rimessa dal fondo per il Parma. Palla lunga di Suzuki a cercare Pellegrino che la tiene lì. Pellegrino, attenzione, poi non riesce sul secondo controllo ma continua a pressare i difensori del Como che però escono bene adesso con un lancio lungo per San Diao che non riesce però a far fuori Del Prato anche per l'aiuto di Troilo. Palla lunga poi verso Strefezza che commette fallo, dice l'arbitro. Allora si riparte con il Como sulla sinistra, Assane Diao, punta Del Prato, ancora Diao dentro l'area, arriva sul fondo, di nuovo angolo, ancora deviazione di Circati. Settimo corner, 9 minuti sul cronometro, 0-0 fra Como e Parma, fin qui c'è stato solo il Como in campo. Baturina dalla bandierina. Attenzione a Kempf e Duvicas. Palla dentro di Baturina. Attraversa tutta l'area e poi si perde sul fondo dalla parte opposta. Non benissimo qui il corner del croato. Suzuki la mette giù. Fa ripartire Valenti, palla lunga per Strefezza, passaggio per Carboni, pressato da Van der Bremt, rimessa laterale per il Parma davanti alla panchina di Fabregas. Valenti, la batte lui a cercare ma non trovare Pellegrino perché c'è Van der Bremt sulla traiettoria di testa, poi rinvia

A Ordonez in qualche modo strefezza, non bene, da Cugna recupera palla, la dà a Kemp, fa l'indietro, adesso il Como va dal portiere Boutez per ricominciare a ragionare, rifar partire l'azione. Il francese Boutez escluso dalla lista dei preconvocati della Francia, sorpresa fino a un certo punto. Lancio lungo di Jean Boutez per Duvikas, la mette giù però Valenti, attenzione, Duvikas dentro all'area, poi dentro, non c'è nessuno, scivola Troilo, il tiro ribattuto da Troilo che era a terra, il tiro di Baturina, Cocre, Baturina, limite dell'area, Baturina in mezzo a due, non passa, e allora Mandela fa ripartire l'azione, Pellegrino si appoggia su Nicolussi Caviglia che deve resistere al pressing ma non riesce perché va a doppia velocità il Como, bravissimo poi Pellegrino a recuperare palla. C'è poi fallo che mi sembra evidente su Ordonez, non fischiato, una rimessa laterale per il Parma. Carboni la batte lui da sinistra. Per strefezza che la mette giù bene per Ordonez, ci mette lo zampino da Cugna, allora sarà ancora rimessa per il Parma. Carboni dall'altezza proprio del centrocampo, siamo sulla corsia di sinistra ovviamente, battendo la Carboni. Palla troppo lunga per Pellegrino, la prende Van der Bremt che la lancia più lontano che può, dove c'è Valenti che di testa la mette in fallo laterale. Ancora Van der Bremt all'indietro per Jacobo Ramon che va da Kempf, Alberto Moreno, passaggio fra i difensori del Como. Adesso il Parma si alza un po' per andare a pressare ma Ilariani la danno all'indietro a Boutez. Lunga serie di passaggi del Como con Perrone adesso che cerca un compagno, non lo trova, allora il Parma riparte veloce, qui c'era un fallo su Pellegrino non fischiato, tanto per cambiare, attenzione a Diao, siamo già sulla tre quarti di sinistra, Diao contro Del Prato, entra in area, Diao, palla in mezzo, deviata da un difensore, ancora calcio d'angolo, incredibile, ennesimo fallo però non fischiato a Matteo Pellegrino, qui sta diventando una terribile abitudine, una consuetudine ormai, vediamo. Tocco c'era, non evidentissimo, poteva starci il fallo. E poi rivediamo il replay di Ao con Del Prato che al vertice dell'area piccola ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Battuto adesso la palla in mezzo, la mischia, poi Suzuki su un tocco sporco di un giocatore del Como sotto misura, credo a Cobo Ramon. Poi la deviazione di Pellegrino c'era stata, poteva essere insidiosa ma non aveva potenza quella palla. Parma che riparte con strefezza, basso nella propria metà campo, la dà a Keita, Del Prato ha un po' di spazio il capitano, la dà lunga per Keita che poi subisce fallo, allora punizione del Parma. Se poteva starci il giallo, lo chiede Keita su Da Cugna perché stava andando Keita, arrivato da dietro Da Cugna, non un fallo cattivo però. Punizione, siamo circa 15 metri, 10-15 metri oltre la metà campo, lì ci potrebbe stare un cross in mezzo, anche perché non è che siano tante le occasioni del Parma per presentarsi in area di rigore. Quando siamo al quarto d'ora lo batte Nicolussi Caviglia perché siamo un po' spostati sulla destra, giocatori tutti a limite più o meno della lunetta. Va Nicolussi sul portiere, troppo direttamente tra le braccia di Boutez che esce bene. Innocuo questo traversone del 41. Allora il Como che prova a uscire nuovamente sulla sinistra. Baturina dentro, attenzione per Duvikas. Troilo lo tiene lì, vertice dell'area, lo aggira Duvikas un po' con le cattive Troilo, poi lo aiuta anche Circati che alla fine trova anche la rimessa laterale perché nel rinviare ha colpito le gambe di un avversario.
Rimessa laterale per Circati, lunga verso Pellegrino, la prende a Cobo Ramon, Van der Brempt a Cobo Ramon, il Como sempre questo fraseggio, però poi si completa in modo piuttosto rapido con una verticalizzazione a Cobo Ramon, già sulla tre quarti addirittura. Van der Brempt, altissimo, Cocre che spazia tra le linee, il francese va all'indietro per D'Acugna che prova a metterla dentro per l'inserimento di Diao, ma capisce tutto Troilo che alla fine la mette fuori, e poi c'è un tocco di mano di D'Acugna al limite dell'area, quindi la punizione è per il Parma. 16 sul cronometro, 0-0 fra Como e Parma in questa penultima di Serie A. Vediamo anche dare un aggiornamento sulle altre partite per la Champions, per quanto interessi al Parma, interesserà sicuramente più al Como, ma sono tutte sullo 0-0. Lancio lungo per Del Prato, se la lunga di testa, però è bravo Alberto Moreno a proteggere l'uscita di Butez. Butez fa partire lui. Ancora Butez. Lungo per Diao. C'è Circati. Tanto hanno. Cominciano a tifare i tifosi del Como. Lo sciopero dei primi 15 minuti per il pasticcio della collocazione di questa partita. Più che legittimo. Attenzione, la palla dentro di Van der Brempt. Alla fine c'è un fischio per fuori gioco, anche un petardo, sentiamo sullo sfondo. Sai che adesso il tifo non aiuta anche il ritmo della partita, comunque ben giocata dal Como, per carità, anche se in realtà di clamorose occasioni la squadra di Fabregas non ne ha create, tanto ha girato e ha rigirato tanto attorno all'area, anche dentro l'area di Suzuki, ma parte un tiro innocuo su cui si è complicato un po' la vita al portiere giapponese, non c'è molto da segnalare. Finisce a terra Van der Brempt sul lancio lungo di Suzuki, non c'è però il fallo di Strefezza, lo chiedeva il giocatore belga. Tutto regolare, ma è comunque rimessa laterale per il Como nella propria metà campo. Van der Brempt, Valenti, Troilo di testa verso Mandela, la mette giù dove non c'è nessuno, anzi ci sono solo maglie del Como. Palla indietro per Butez. Butez a sinistra per Alberto Moreno, per Diao. Ancora il senegalese che punta Circati, poi però scivola e allora il Parma riconquista palla. Circati pulito per Del Prato, bravo ad andare subito verso Pellegrino che se la mette giù di testa in qualche modo. Pellegrino si allunga un po' troppo, arriva prima Butez. C'è anche un fallo di Pellegrino sul difensore che stava coprendo l'uscita del portiere. Quindi forse la prima palla vagamente giocabile per il numero 9.

0: Già battuta da Butez questa punizione. Avanza ancora il portiere del Como. Palla al piede, la dà non bene perché la prende Nicolussi Caviglia, ma poi non riesce a controllarla nella maniera ottimale per Strefezza. Allora è rimessa laterale per il Como. Già battuta per Duvikas. Troilo fa valere la forza, riconquista bene questo pallone. Ordonez, Circati dentro per Mandela Keita, orizzontale, un po' rischioso ma efficace. Sulla destra del Prato, all'indietro per Circati, che va da Suzuki per evitare rischi. Va Valenti. Rilancio contro il petto di Cocré, che non si fa bene. Smorfia di dolore, poi fallo laterale per il Parma. Batte Valenti senza troppa fretta, i minuti sono 20 e 40 secondi, 0-0 fra Como e Parma. Valenti lungo. Strefezza la mette giù per Pellegrino, Pellegrino largo a sinistra, Pellegrino va al cross basso in mezzo. L'alza un giocatore del Como, poi c'è un fallo di Mandela che si lamenta. Severo Zufferli, fallo su Cocré. Nel saltare si sarebbe appoggiato con le mani sulle spalle di Cocré. Già ripartita l'azione comunque con il Como che è sulla tre quarti di sinistra. Con la palla dietro per Alberto Moreno. Cocré. Alla indietro sempre per Alberto Moreno, siamo sempre sulla tre quarti del Como. Kempf, Ramon a destra adesso per D'Acuña, larghi per Van der Bremt, da destra verso il centro ancora per Ramon, il tacco bello, Duvikas al limite dell'area, capisce tutto però Lautaro Valenti che libera con il sinistro. Allora rimessa laterale per il Como, già battuta da Diao sulla sinistra, Moreno la mette in mezzo, trova la schiena di Keita, potrebbe ripartire il Parma con Pellegrino per Strefezza, in vantaggio a Cobo Ramon che è bravo a contenere il brasiliano e dall'indietro a Butez. Moreno per Sandiao. Di fatto c'è Diao a sinistra, Baturina in mezzo, Cocré a destra. Avevamo detto che era una possibilità. Nicolussi, Valenti, il Parma adesso nella metà campo del Como, non riesce però Strefezza a domare questo pallone. Parma che fa fatica a imbastire una serie di passaggi sostanziosa. Fin qui 0-0, Como che ha fatto la partita, ma ribadiamo, non ha comunque creato clamorose occasioni, non ce ne sono state né da una parte né dall'altra. Adesso c'è una rimessa per il Parma. Siamo sulla destra, la batte del Prato nella metà campo crociata. Va il capitano verso Pellegrini, in mezzo a due, la prende il Como. Alla messa giù da Baturina per Van der Bremt, che dice ai suoi di salire nel cerchio di centrocampo. Il belga allarga per Cacré, dentro per Perrone. Perrone per Moreno, si sovrappone a Sandiao contro Keita. Diao va all'indietro dove c'è Perrone, limite dell'area. Baturina prova il tiro, anzi no, lo finta. Da Acuña, allarga sulla destra Van der Bremt. Vediamo se va al cross il belga in area. Punta l'uomo, la mette dentro e poi ancora angolo per il Como. È stato Valenti questa volta con il destro a rifugiarsi in corner. Calcio d'angolo da destra per il Como. Battuta col mancino, quindi traiettoria a rientrare. Dentro Suzuki, facile. Como che non riesce a essere efficace, almeno fin qui. sui calci d'angolo ne ha avuti tanti, ma non ha mai prodotto nulla di pericoloso. Suzuki per Carboni, lungo a cercare Strefezza, il passaggio buono, Strefezza, attenzione, vertice dell'area, Strefezza entra in area, ci mette il piede a Cobo Ramon, bravissimo, poi Cocre esce senza buttare via il pallone, il Como rimane lì praticamente nella propria area. Cobo Ramon adesso cambia tutto verso Di Austo, molto bene qui la formazione lariana. E poi altrettanto bravo però Circati a contenere Hassan Diao, mettere la palla in fallo laterale, già battuta da Diao per Alberto Moreno, dentro per D'Acuña nel cerchio di centrocampo. Cocre adesso largo a destra dietro a Van der Bremt, si appoggia proprio sul belga e riceve nuovamente palla, il pressing di Ordóñez e Strefezza sui difensori del Como. Diao ancora il Como a manovrare con calma sulla tre quarti, a ragionare i giocatori di Fabregas. Ramon che si spinge in avanti, Van der Bremt come sempre largo a destra, il belga però a Carboni che lo tiene lì attento. Ancora Van der Bremt, non passa la palla, va lenti con Carboni, calciano lungo e poi addirittura Fabregas che sul fallo laterale rilancia subito il pallone per far ripartire immediatamente l'azione. Così è, Kempf, tedesco per Alberto Moreno, Baturina, Diao, il tocco per Moreno, capisce tutto Nicolò Caviglia che chiude, ma è ancora il Como che dà un attimo di tregua al Parma lì sulla tre quarti. Bravo ancora Nicolò Caviglia a rubare questo pallone, poi però non altrettanto bravo a ricevere il tocco di ritorno di Mandela Keita. Allora è sempre il Como in possesso del pallone, 27 di gioco, 0-0 al Sinigaglia, ma è la squadra di Fabregas a fare la partita, il Parma prova a contenere, fatica a ripartire. Palla dentro, Baturina per nessuno, manca l'ultimo passaggio. Gli applausi che sentite sono per uno striscione proprio di protesta della tifoseria del Parma verso i costi elevati. Ma per ringraziare proprio dell'abbattimento di cui vi accennavamo, da 40 a 25 euro. Grazie Como Ultras, evidentemente c'è stata anche l'intercessione dei tifosi del Como in questo abbassamento di prezzo, 40 euro erano francamente eccessivi. Alberto Moreno sulla sinistra, scende, la dà come sempre a Diao contro Circati, il senegalese che dà il meglio quando ha spazio, qui non ne trova, il cross in mezzo, Van der Bremt, la palla rimane lì in area, la mette fuori in qualche modo Ordóñez, c'è ancora però D'Acuña al limite, gli chiude la strada Nicolò Caviglia, D'Acuña deve cincischiare un po' e poi va da Perone, sempre Diao sulla sinistra contro Circati, ancora il duello, il senegalese non passa neanche stavolta, bravo Circati. Keita, esce il Parma con il belga, poi Strefezza, un po' di spazio, due uomini su di lui. Il brasiliano alla fine subisce fallo reiterato. E allora punizione per il Parma, siamo oltre la metà campo, sulla destra. Il fallo è stato di Cocre, c'è anche Diao a tartassare il brasiliano, numero 7 del Parma, ex della partita. Intanto il Napoli sta vincendo 2-0 a Pisa, tutte le altre sono sullo 0-0. Valenti, avanza il Parma con Valenti sulla sinistra che poi si allunga troppo il pallone, peccato al momento di metterla in mezzo, ha guardato troppo in mezzo e si è perso il pallone. Attenzione al Como perché adesso il Parma è un po' sbilanciato per una volta. Baturina, Diao, ecco che forse ha un po' di spazio senegalese, punta ancora Circati, Diao se lo aggiusta e poi ribatte Del Prato che fin qui non ha sbagliato alcunché. Sempre il Como con Perrone da fuori, Ci prova Baturina, trova l'opposizione di un giocatore del Parma dal limite. Diao sulla sinistra, ancora contro Circati e non passa neanche stavolta Diao. Dietro per Moreno, il cross morbido, arriva di testa però Troilo. Diao è rimasto a terra, vediamo se l'arbitro fa intervenire i sanitari per il senegalese. C'è un tocchettino di Circati, ma non mi sembra fallo dal replay. Rimessa laterale infatti per il Como, già battuta da Alberto Moreno. Ramon è sulla tre quarti, il difensore numero 14. Tocco in mezzo di Cocré che smista per Dacuni. Ancora Cocré, limite dell'area, in mezzo a tre, nello stretto, Baturina, Cocré. Alla fine c'è Pellegrino, bravo a dar fastidio al Como. Il Parma riconquista il pallone, ma il Como continua a pressare. Del Prato per Suzuki, che deve allontanarla più che può. Lo stop di petto di Pellegrino che cade a terra, si tocca la schiena, dice di giocare l'arbitro Zufferli. Cocré la mette male dove non c'è stavolta Diao, e poi Del Prato la butta fuori per consentire una verifica delle condizioni di Pellegrino, che è rimasto a terra con la mano sulla parte bassa della schiena. Vediamo un po', non sembra un gran fallo, c'è stato mezza cinturata in piedi Pellegrino. Si ricomincia con la rimessa per il Como, che dovrebbe ridarla al Parma, almeno così dice Del Prato. Non so se si sono chiariti. Vediamo cosa fa Alberto Moreno. Si la dà a Diao, che la rimette in fallo laterale. A questo punto è fallo laterale per il Parma e penso che la giocata sarà sicuramente buona d'ora in poi. Vediamo un po'. Va Circati. Siamo sulla fascia destra, passata la mezz'ora, 0-0 fra Como e Parma. Verso Pellegrino la prendono quelli del Como, che poi la mettono giù. Van der Bremt, tocca a lui salire per vie centrali stavolta, lui che è laterale di destra. Il pressing di Pellegrino su Dacuña, che allora la dà all'indietro a Ramon per Kempf. Prova sulla sinistra la formazione comasca, attenzione a Perrone, la sventagliata sulla destra dove c'è, ha ripreso posizione Van der Bremt. Il Parma però è tutto lì, solita compattezza davanti alla propria area di rigore, non trova spazi la formazione di Fabregas. Larga sinistra adesso la posizione offensiva, Moreno va al cross in mezzo, la prende Valenti che la mette fuori. Ancora nessuna vera occasione di fatto dopo 33 minuti, tanto possesso del Como che però non è mai riuscito né a concludere pericolosamente da fuori né a trovare l'imbucata giusta per Duvicas o chi altro. Baturina, Diao ci riprova da sinistra, sempre contro Del Prato, deve andare da Moreno. Perrone, il tacco di Baturina non passa, poi non la tiene però Pellegrino che lamenta anche un'irregolarità. Ancora Diao sulla destra adesso contro Mandela e lo salta, poi però c'è il tiro di Moreno, ci mette il piede Circati, la butta fuori, poi c'è una rimessa laterale per il Parma in uscita. Sulla destra qui non siamo convintissimi che fosse rimessa per il Parma, ma meglio così per la squadra crociata. Non è stato proposto nessun replay. Del Prato lungo per Pellegrino di testa. Cocré. Van der Bremt contro Carboni. Valenti. Dacuña. Moreno da fuori per Perrone, neanche lui se la sente di tirare perché vede solo maglie bianche davanti a sé. Diao lungo verso il fondo campo, il cross in mezzo di Baturina, poi Cocré, Nicolussi Caviglia spazza via verso Pellegrino che a sua volta tenta in qualche modo di mantenere la palla in campo con un campanile che va da Butez. Siamo verso il 35esimo, sempre 0-0 al Sinigaglia. Perrone. Diao. Non lo serve però Baturina. Allora il Como adesso prova a destra con Jacobo Ramon verso il centro per Dacun, il nuovo Jacobo Ramon. Van der Brempt, c'è ancora Carboni a tenerlo lì, non trova veramente spazi la squadra di casa. Kempf, tanto giro palla ma inefficace fin qui. Diao contro Del Prato e contro Cercati, non passa neanche stavolta il senegalese. Fin qui 35 minuti da dimenticare per Hassan Diao. Rimessa laterale per il Parma. Van der Brempt dentro Cercati, anzi Valenti col petto in bello stile, non era neanche pressato, la mette fuori, ma il Como è ancora lì con Perrone per Diao, sempre al vertice sinistro dell'area, punta sempre con il destro, calcio d'angolo montato adesso, scusate il ritardo, eravamo al TAR, lo striscione del Parma, anche il Parma non ha tifato per i primi 15 minuti, i tifosi dell'una e dell'altra curva sono entrati dopo un quarto d'ora, come avete sentito. Protesta più che legittima, non si sono persi molto fra l'altro. Il corner in mezzo, troppo lungo anche qui. Fabregas dovrebbe rivedere forse qualcosa sui corner inefficaci. Molto lunghi quelli battuti da Baturina con il destro a superare tutta l'area di porta. Addirittura rimessa laterale per il Parma dalla parte opposta, senza fretta Carboni. Tutte 0-0 le altre della Champions, ad eccezione del Napoli che vince 2-0 a Pisa. Carboni forse è il risultato più prevedibile, anzi sicuramente. Intanto è rimessa laterale per il Parma che ha guadagnato metri lì sulla sinistra. Carboni la dà a Ordóñez che si gira bene, il 24, poi però sul pressing perde palla, ma la sfera arriva comunque a Del Prato sulla destra. Prova a cambiare gioco dove non c'è nessuno nell'angolino alto di sinistra del fronte offensivo crociato. Lo ha con calma Van der Brempt verso Butez. Avanza, attenzione, da Acuña, spazio il capitano sulla tre quarti per Diao, stavolta prende il tempo a circa Del Prato ma non a Mandela, e allora sarà calcio d'angolo a terra Diao, ma in area Zuffani dice no, non è assolutamente calcio di rigore. Qui è scivolato sul controllo Del Prato, provvidenziale l'intervento di Keita che mi sembra assolutamente sul pallone. Corner dunque per il Como, altro corner. Da sinistra stavolta, vediamo se lo batte meglio Baturina. No, anche perché non è andato lui stavolta, saggiamente. Cocrei, palla in mezzo, con i pugni la butta più lontano che può Suzuki. Dove c'è Moreno, Baturina la recupera. Poi Kempf con calma, sempre verso Alberto Moreno. Il Parma adesso limita anche l'energia nel pressing, non si alzano troppo Pellegrino e Strefezza, attendono lì il Como. 39 minuti, 0-0 a Sinigaglia, palla dentro per nessuno. Suzuki facile, la mette giù. Poi con i piedi serve Valenti. Strefezza. Cocrei, attenzione perché adesso il Como ha un po' di spazio, Duvikas si dribbla da solo praticamente, poi però esce male Troilo, allora attenzione a Duvikas, il palo e poi la palla che finisce tra le braccia di Suzuki, il palo del Como, la prima grande occasione al 40esimo. È uscito male però Troilo, qui ingenuità del 37, poi con due passaggi il Como ha messo Baturina ha messo Duvikas al limite dell'area piccola, ha chiuso troppo con il destro, ha incrociato troppo il greco, palla contro il palo interno, poi è tornata dentro il campo tra le braccia, per fortuna, di Suzuki. Il palo del Como con Duvikas, la prima vera occasione di questa partita dopo 40 minuti, palo interno, lì bastava un centimetro e mezzo più dentro e sarebbe stato gol, facciamo anche 2-3 centimetri, sarebbe stato gol. Invece la palla è rimbalzata ed è uscita. Qui però l'uscita negativa di Troilo, un po' come è successo contro la Roma, deve stare attento a queste situazioni. Il 37, qui proprio un passaggio errato, passaggio a un uomo del Como, passaggio dritto per dritto. C'è una rimessa laterale per il Como sulla destra, la ridà al Parma, è stato fermato il gioco. Suzuki la prende con le braccia. Lancio lungo di Suzuki. Cocré. Rimessa per il Como, dice l'arbitro, se la contendono, come sentite. Rimessa per il Como davanti alla panchina di Fabregas. Batte Van der Brempt. 0-0 dopo 41 minuti, il palo del Como un minuto fa con Duvikas, unico sussulto di una partita in cui il Como ha fatto tanto possesso palla, tanti passaggi, il Parma si è limitato a difendersi come sa e il Como non ha quasi mai trovato la via della porta, se non appunto su un errore in disimpegno di Troilo. Suzuki lancia più lontano che può, c'è Pellegrino in mezzo a due, attenzione all'argentino, no, è bravo Kempf. Lancio lungo del Como, la mette in angolo in far laterale Carboni, la prende questa che la dà a Van der Brempt, rimessa verso un compagno, la recupera bene Ordonez, attenzione Pellegrino per Strefezza, Strefezza da solo contro 4 del Como, si allunga anche un po', partita da dimenticare fin qui per il brasiliano al ritorno del Sinigaglia, ha avuto pochi palloni e quei pochissimi che ha avuto non li ha neanche giocati bene. Diao contro del Prato, nuovamente il senegalese contro il capitano, sempre cercate di dare una mano, allora Diao va all'indietro da Baturina per Kempf. Baturina sempre lì sulla tre quarti di sinistra al Como, ritmo basso. Berto Moreno, Kempf prova a girare dall'altra parte, c'è Suzuki, facile, ha tentato una giocata molto complicata il numero 2 tedesco del Como. Palla direttamente fra le braccia di Zion Suzuki, ufficialmente pre-convocato col mondiale, non c'erano grossi dubbi. Del Prato non riesce a controllarla, ma la rimessa è per il Parma. C'è stato il tocco di Alberto Moreno sulla tre quarti di destra, vediamo se scaturisce qualcosa di interessante da questa rimessa laterale. Siamo a 9 metri dal fondo campo, dove c'è il trattino della distanza per il calcio d'angolo, 9-15. Lascia l'incombenza a Valenti, vediamo se ritroveremo la catapulta da rimessa laterale dell'argentino. Sembra di sì, perché prende tutta la rincorsa che può. Valenti, forte dentro verso Pellegrino, la prende Ramon. Diao la mette fuori con un sombrero da Cugna, tutto al volo il Como. Poi però è un giocatore del Parma ad arrivare prima di tutti gli altri a servire Suzuki all'indietro. Quasi 44 minuti di gioco, Ordonez fa ripartire lui, ma c'è Baturina a terra e allora la mette fuori Ordonez, che non ha alcuna fretta, si lamenta quelli del Como, forse protestano evidentemente per un fallo ai danni di Baturina, che si toglie anche la scarpa, ce l'ha con Pellegrino che si allontana, parla con Zufferli. Altro petardo intanto, distanza percorsa Baturina 4,4 km, Cocré 4,3, Nicolussi 4,1, Ordonez 3,9, sono tutti centrocampisti quelli che corrono di più. Cocré restituisce la palla al Parma che ne era in possesso. 30 secondi, poi scopriremo anche l'entità del recupero. Suzuki la prende poi con le mani, dice ai suoi di salire, salire il più possibile. Rinvierà con il destro. Alla fine il Parma credo abbia guadagnato un calcio d'angolo. 2 minuti di recupero. E corner per il Parma, il primo del match. Con Carboni che è stato bravo a indurre all'errore Alberto Moreno. La Nicolussi Caviglia, chissà se da un piazzato stavolta arriva una beffa per il Como. 45-20. Zufferli si fa valere in area di rigore, va da Strefezza che proverà a dar fastidio immagino a Butez. C'è il castello del Parma al vertice più lontano dell'area piccola. Vediamo se va lì Nicolussi Caviglia. Chiama uno schema alzando il braccio sinistro. Va Alex Venezia. La palla lì no. Direttamente su Butez. Al limite dell'area piccola. La presa facile il portiere francese che con le mani fa ripartire l'azione per Diao. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Il secondo di recupero per la precisione. Kempf. Moreno porta palla in avanti lo spagnolo, serve Baturina dentro per Perrone, dal limite Perrone dentro all'area, Perrone contro di lui, Nicolussi Caviglia non lo fa girare, allora Perrone va da Baturina che serve largo Van der Bremt, dentro all'area al 77, contro lui c'è Carboni, Van der Bremt lo punta e poi il tiro colpisce le ginocchia di Valenti, altra la palla rimane lì e poi la deviazione in calcio d'angolo dopo che un tiro da fuori aveva colpito Duvikas che ha fatto da difensore aggiunto. Si chiuderà con questo corner il primo tempo perché mancano 20 secondi al duplice fischio di Zufferli. Baturina ha colpito Dumicas o Cochrane, hanno uno addosso all'altro. Dunque calcio d'angolo per il Como che non ha una grossa fretta di batterlo, sarà l'ultima azione. Dodici almeno i corner che ho segnato per il Como, ma qui si rischia di perdere il conto. Battuto corto per Baturina, dentro da Cugna, la mette fuori la difesa del Parma, Cocré dentro e poi è fuori gioco, è un suo compagno ancora a metterla fuori. Finisce il primo tempo 0-0 fra Como e Parma. Il Como ha fatto la partita in termini soprattutto di possesso palla, il Parma ha badato a difendersi in stile Parma senza lasciare spazio alla formazione di Cesc Fabregas, non lasciandogli di fatto spiragli tra le fitte maglie crociate. L'unica vera occasione alla fine è quella del 40esimo, un erratto disimpegno in uscita di Troilo che ha passato la palla sulla tre quarti a un giocatore del Como, palla che è arrivata a Baturina, la messa in mezzo per Duvikas che dal limite dell'area piccola ha incrociato troppo il destro, ha colpito il palo interno, la palla poi è andata fra le braccia di Suzuki. Parma che ha tentato di imbastire qualche contropiede ma non ne ricordiamo alcuno degno di nota, di fatto mai pericoloso dalle parti di Butez. 0-0, diamo un'occhiata anche agli altri risultati della corsa Champions League che interessano più il Como che il Parma. Il gol della Roma con Mancini al 40esimo nel derby, quindi a maggior ragione il Como se vuole sognare la Champions deve battere il Parma. La Juventus sta perdendo, attenzione, in casa con la Fiorentina. Attenzione alla Juve che viene sopravanzata dalla Roma in questo momento. La classifica adesso dice secondo il Napoli con 73 punti, Roma 70, Juventus 68 e poi c'è il Milan a 68, il Como a 66. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra poco per il secondo tempo.
1: La radiocronaca del Parma è offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Loca Top, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio Dentistico Urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
2: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Di nuovo insieme in attesa del secondo tempo di Como Parma. Il primo si è concluso sullo 0-0, come abbiamo raccontato, partita non indimenticabile, tra l'altro condizionata, se vogliamo, a livello ambientale anche dall'assenza dei tifosi delle due curve nei primi 15 minuti in protesta contro questa grottesca situazione della collocazione last minute della partita, veramente dell'incredibile, abbiamo detto a sfinimento, quindi non ci soffermeremo oltre. Cos'è successo? Non molto, perché si fosse messo in ascolto solo in questo momento. Possesso palla, adesso attendiamo i dati, per il Como largamente ha fatto la partita la squadra di Fabregas, che gioca con un 4-2-3-1 senza Nico Paz, e forse anche di questo ha risentito. C'è Diao largo a sinistra, Baturina centrale sulla tre quarti e Cocre largo a destra, anche una soluzione abbastanza inedita questa. Ci si aspettava Diao a destra, Baturina a sinistra, Baturina a sinistra e Cocre al centro, chissà che non cambi idea. Infatti poi Cesc Fabregas, Parma con Carboni, che a livello difensivo direi non ha fatto rimpiangere Valeri. Il Como ha trovato una sola vera occasione, quella al 40esimo, il palo colpito da Duvikas, autore fin qui di 14 gol. Tra poco ci collegheremo anche con il TG Parma, faremo il riepilogo di quanto accaduto. Diamo una occhiata prima alle panchine per vedere cosa potrebbe estrarre dal mazzo Carlos Cuesta. C'è Esteve Zanquist, Valeri, anche se è da capire se Valeri abbia qualcosa, sia solo una scelta tecnica quella di mandare Carboni, Sorensen e il Fej. E poi ci sono quattro Primavera: Mena, Cardinali, Micoleschi e Tigani, oltre ad Astalli della Primavera. Nella panchina del Como non manca la scelta, tutto sommato c'è Morata, c'è Sergi Roberto, c'è lo svedese Lado, c'è Jesus Rodriguez, soprattutto c'è Kun, c'è Smolcic, Vojvoda. Per quanto riguarda difensori, Vojvoda è un difensore che spinge, Diego Carlos, Riccardo Cassano, insomma. Manca anche Addai nel Como. Allora vedremo cosa sceglierà di fare Cesc Fabregas per provare l'inseguimento alla Champions League da parte dei suoi, che in questo momento sono in Europa League. È comunque buon risultato. Siamo in onda anche al TG Parma, salutiamo dunque tutti i telespettatori del nostro telegiornale. È in corso l'intervallo di Como Parma, 37esima giornata, la penultima di Serie A, partita cominciata a mezzogiorno, le squadre sono sullo 0-0, non è successo granché, grande possesso palla del Como, grande giro palla, la squadra di Fabregas però ha trovato assai pochi spazi nelle maglie della difesa del Parma, molto attenta la fase di copertura della squadra di Cuesta come al solito. In formazione qualche novità, o meglio l'unica di fatto, è la titolarità di Carboni sulla sinistra al posto di Valeri, poi il solito 5-3-2 con Ordóñez confermato mezzala al posto di Bernabé, Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, Strefezza, grande ex della partita, abbracciato da Fabregas prima del fischio iniziale, a supporto di Matteo Pellegrino, tornato anche lui titolare come era prevedibile. Como con il 4-2-3-1, non c'è Nico Paz, la linea dei trequartisti è composta da destra a sinistra Cocre, Baturina e Diao, unica punta Duvikas, ed è proprio del greco Duvikas l'unica vera occasione di questi primi 45 minuti. Al 40esimo il palo colpito dal greco su un'azione che era nata in realtà da un errato disimpegno di Troilo, un passaggio a un giocatore del Como, poi l'assist rapido di Baturina per Duvikas, che dal limite dell'area ha incrociato troppo il destro, palo interno e poi palla che è tornata per fortuna del Parma tra le braccia di Zion Suzuki. Como che si sta giocando un possibile accesso alla Champions League, anche se è di rincorsa rispetto alle altre, già sicuro comunque della qualificazione all'Europa League. Cosa sta succedendo sugli altri campi? Roma-Lazio 1-0, il Napoli sta vincendo a Pisa 2-0, la Fiorentina sta vincendo sul campo della Juve per 1-0, 0-0 anche fra Genoa e Milan. La corsa Champions dice: la seconda posizione al momento è per il Napoli, 73 punti, Roma 70 punti, Juve quarta a 68, Milan
a 68, ma in quinta posizione il Como a 66. Como che con due punti aggancerebbe Juventus, con due punti in più aggancerebbe Juventus e Milan. Parma che con un punto in più salirebbe a 43, ma c'è tutto il secondo tempo da giocare. Vedremo anche le scelte dei due tecnici, eventualmente potranno giocarsi, anzi si giocheranno, qualche cambio in panchina per il Parma, fra gli altri il Fej Anquist, ma c'è anche Valeri, da capire le sue condizioni, Nahuel Estevez, insomma i più papabili a subentrare. C'è Jesus Rodriguez tornato in panchina del Como, Fabregas potrebbe gettarlo nella mischia. Poco altro da commentare fin qui di questo primo tempo, dunque linea di nuovo a te Francesca e buon proseguimento a tutti i nostri telespettatori. E allora noi torniamo in cronaca in attesa che si riveda l'ingresso in campo delle squadre. Ricordiamo le partite che completano questo turno. Questa sera tutto da seguire, la corsa salvezza, per la quale fortunatamente il Parma, dalla quale si è tolto con largo margine, anche per fortuna della Lega Serie, altrimenti si sarebbe dovuti giocare praticamente tutti alle 12 se fosse stato ancora il Parma impelagato nella corsa salvezza, per coinvolgerle tutte, Champions e corsa salvezza. Cagliari-Torino alle 20.45, perché il Cagliari, l'abbiamo detto, matematicamente non è ancora salvo, ma praticamente è fatta, la corsa è a due. Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, vediamo se il Sassuolo continuerà a dar filo da torcere. Splendido il campionato della squadra nero-verde, va riconosciuto, 49 punti con tante vittorie quando li si aspettava privi di motivazioni. Sarà probabilmente anche una bella partita la prossima al Tardini, quando non si sa, sempre per il solito discorso degli orari tutti da conoscere, quindi non si sa quando si disputerà questa partita, ma non ci saranno pressioni per le due squadre. Non è detto appunto che si mantenga la contemporaneità con tutte, visto che non hanno più obiettivi né Sassuolo né Parma. Cremonese che deve cercare di vincere a Udine. La Cremonese rispetto a Lecce ha un punto in meno e a due giornate dalla fine, non è un dettaglio da poco. Si capirà se si giocheranno tutto dopo questa giornata o se sarà tutto deciso già da questa sera. In caso di vittoria del Lecce, di sconfitta della Cremonese, di fatto sarebbe tutto finito. Andiamo a vedere anche i prossimi impegni. C'è poi Cremonese Como, quindi io direi che anche dal destino di questa partita dipenderà. Poi vero che il Como non andrà a fare una passeggiata, però insomma Cremonese Como, Lecce Genoa, sicuramente sulla carta è tutto molto in salita per la Cremonese. Pesa quel gol della Lazio un paio di giornate fa, dopo al 93esimo, che ha tolto un punto che sarebbe stato d'oro alla Cremonese, ma forse anche in condizioni di parità di classifica fra Lecce e Cremonese io mi prenderei il calendario del Lecce. Squadra ancora negli spogliatoi, intanto la regia ci propone un po' di replay di quanto accaduto nel primo tempo. Grandi mischie in area, ve le lascio immaginare, Como che non trovava spazi e Parma che ha provato a ripartire senza grandi convinzioni. Bisogna anche attendere tra l'altro le contemporaneità, quindi rischia di essere più lungo del solito questo intervallo. Parliamo un po' di Carlos Cuesta, allora, temi che poi affronteremo domani a Palla in Tribuna, qui dopo le 14 fino alle 15 come sempre su Radio Parma, ma anche domani sera poi a Bar Sport, perché Cuesta ha parlato del suo futuro. Leggiamo la trascrizione dalla Gazzetta di Parma per non sbagliarci. Ha detto anche altre cose interessanti. Domanda: da quando il Parma ha raggiunto la salvezza matematica, lei non ha di fatto cambiato la squadra riproponendo formazioni simili? Sarà così anche col Como? Noi sempre sino alla fine proveremo a mettere in campo chi pensiamo ci possa aiutare di più dall'inizio, perché noi vogliamo andare a Como per vincere, è quello che cercheremo di fare, e di mettere tutte le nostre risorse in campo per farlo, fare una grande prestazione e vincere. Insomma, abbastanza così, vanno un po' interpretate le risposte di questa, ma sì, sostanzialmente lui mette la formazione migliore che ritiene tale. Allora, in settimana gli chiedono, il CEO Cherubini ha dichiarato che a fine stagione vi incontrerete, se ci saranno ancora le basi per proseguire si andrà avanti. Che ci dice lei del suo futuro? Ha detto le stesse cose che sto dicendo io, ci focalizziamo sul presente per arrivare più in alto possibile, dopo con la società si farà una valutazione, si vede come andare avanti. Quello che vogliamo è crescere, progredire e migliorare. Credo che siamo tutti allineati su questa cosa. Il mio rapporto con il club è fantastico e lo è stato per tutta la stagione. Ma lei si vede a Parma anche per la prossima stagione? Ho un contratto sino al 2027, poi parleranno
parlano i fatti, insomma, un po' critico. Suzuki convocato ufficialmente per i mondiali, Pellegrino tra i pre-convocati, che settimana hanno avuto, come hanno sentito gli allenamenti? Sono molto orgogliosi della chiamata, ha detto Pecchia. Ci sono stati giocatori pre-convocati come Cercati e Brici che aspettavano, ci sono altri giocatori pre-convocati come Cercati e Brici che aspettano l'ufficialità, sono stimolati da giocare al mondiale, per arrivare lì devono allenarsi bene qui. È vero, non l'abbiamo detto, possibile pre-convocazione per Brički, non so se sarà nella rosa dei 26, mi giocherei più il no che il sì. La Svizzera è una squadra di qualità, sarebbe stata nel girone dell'Italia, fa male fare queste considerazioni, le abbiamo purtroppo già fatte, ne abbiamo parlato spesso. Brički che onestamente nell'ultimo mese è parecchio calato, va detto che la sua stagione è stata nel complesso più che positiva, non è che ci si aspettasse molto da lui quando è arrivato in sordina per la giovane età, poi insomma ha dimostrato di avere dei numeri da affinare certamente, ma di avere dei numeri. Rientrano lentamente, senza fretta, le squadre in campo, vediamo se qualcuno è senza casacchina. Estevez ce l'ha, fa abbastanza caldo Como, infatti in pochi indossano la felpa. C'è un torello tra i giocatori della primavera del Parma convocati in prima squadra a centrocampo che si divertono, chissà se scoccherà l'ora del debutto per qualcuno di loro o se rivedremo in campo Mikolajewski, che qualcosa ha già mostrato, cioè si è già visto in campo quest'anno, in particolare contro il Napoli quando Pellegrino era squalificato. I titolari delle due squadre stanno guadagnando la via del tunnel, vediamo se dal monitor scorgiamo qualche novità. Diao c'è, Kun è ancora fuori mi sembra, Vojvoda è ancora fuori, accelera un po' le operazioni forse Estevez, uno dei più papabili per un ingresso in campo a partita in corso. Strefezza, ti sarò sempre grato, un cartello di un giovane tifoso del Como, belle cose. Fabregas incoraggia i suoi ed entra in campo, maglia vintage per il Como. Arriva anche il Parma nell'angusto tunnel dello stadio Sinigaglia, altro stadio oggetto di un progetto di riqualificazione. Intanto la qualificazione, quella che comunque ha ottenuto il Como per l'Europa, Europa League almeno, non è poco. Sogno Champions passa anche da questa partita con il Parma, potrebbe però non bastare al Como nemmeno una vittoria. È la squadra che sta rincorrendo, vediamo tutti i prossimi impegni. L'ultima giornata prevederà, anche se non si sa ancora quando si giocherà di preciso, Bologna-Inter, Cremonese-Como come abbiamo detto, Fiorentina-Atalanta, Hellas-Verona-Roma, quindi la Roma, se dovessero oggi maturare questi risultati con il Milan che sta pareggiando, la Juve che sta perdendo con la Fiorentina, avrebbe un match point incredibile per andare in Champions. Sta girando tutto alla grande la formazione giallorossa. Lazio-Pisa-Lecce-Genoa abbiamo detto, Milan-Cagliari, Parma-Sassuolo, Udinese, Napoli-Udinese, Torino-Juventus, il derby all'ultima. Potrebbe essere fondamentale anche per la Juve. Entrano le squadre in campo, un intervallo dei più lunghi che ricordiamo, ma è un discorso di contemporaneità da mantenere appunto. Credo che alla fine sarà durato circa 20 minuti. Infatti i giocatori del Como adesso fanno un po' di corsa, provano ad alzare il ritmo per essere caldi alla ripresa del gioco. 0-0 al Sinigaglia, ve l'abbiamo già raccontato, lo ripiloghiamo velocemente per chi si fosse appena messo in ascolto. 0-0, possesso palla per il Como, una sola vera occasione, il palo di Dubikas, Parma che non ha di fatto

Non è da assolutamente disprezzabile anche il ronino di Marcial Tardini, pur con un autunno poco spettacolare, per usare un eufemismo. Qualche partita sbagliata, steccata clamorosamente, quella con la Cremonese, quella in casa con il Lecce, se vogliamo la sconfitta in 9 contro 11 contro la Lazio, abbastanza clamorosa, anzi molto clamorosa, ma possiamo definire l'acqua passata, perché il Parma il suo obiettivo l'ha raggiunto poi con abbondante anticipo, soprattutto rispetto all'anno scorso. Zufferli dà il via, si gioca, allora c'è la contemporaneità, il calcio inizio per il Parma, che attaccherà da sinistra a destra questa volta rispetto alla tribuna principale. Suzuki lungo per Pellegrino, la torre per Strefezza, che si dispera perché la palla è andata troppo su Butez. Non sarebbe stato male quest'idea. Cocre all'indietro, Butez, Pellegrino. Da destra c'è Perrone, l'uomo mascherato di oggi, Massimo Perrone. Carboni, bravo fin qui l'argentino, nulla da dire sulla sua prestazione. Bene sulle fasce il Parma, ha sofferto poco. Attenzione, Diao, prende palla a Valenti, Diao, Suzuki, gli spara addosso e poi ancora Duvica, scontro Suzuki. Clamorosa occasione per il Como al primo minuto del secondo tempo, ma su uno svarione qui della difesa di Valenti, che ha dato palla a Diao in campo aperto, poi ha tentato di trattenerlo e ci ha ripensato perché sarebbe stato anche espulso. Clamorosa occasione, sparato contro un bravo Suzuki. Cocre dentro l'area, la prende Del Prato e poi Ordóñez. Esce l'argentino con eleganza all'indietro, poi Strefezza, Ordóñez per Pellegrino, in bello stile il Parma, poi subisce fallo Pellegrino, cioè commette fallo Pellegrino secondo l'arbitro, anzi era Nicolussi Caviglia, pardon. Si riparte subito, punizione veloce, Zufferli la fa battere, allora Baturina, Diao sulla sinistra contro Capitan Del Prato, Diao sul fondo, il cross morbido con la mano, la allunga quanto basta Suzuki, Van der Bremt sulla destra contro Carboni, la palla in mezzo, Suzuki in presa alta, la fa sua, il brivido dopo un minuto, l'abbiamo ancora visto a replay. Occasionissima Como, eccolo qua, sbaglia completamente Valenti che cerca Del Prato ma trova Diao, entra in area da solo davanti a Suzuki, gli spara addosso e poi Duvikas tenta la ribattuta, colpisce ancora Suzuki, bravo il giapponese che si sta guadagnando la pagnotta anche per questo pomeriggio. Baturina a destra, il Como prova a sfondare con Van der Bremt, Carboni attento ancora una volta e la rimessa laterale tra l'altro è per il Parma perché l'aveva toccata Van der Bremt per ultimo. Valenti, va lui con le mani a battere questa rimessa, Ordóñez, Diao, Alberto Moreno sulla sinistra, Baturina, sulla destra il Como prova ad affondo con Van der Bremt, dentro per Jacobo Ramon, dal fondo arriva un cross ma c'era il fuorigioco segnalato dal secondo assistente di Zufferli, fuorigioco di Da Cunha. Abbiamo visto adesso la parata su Duvikas di Suzuki, non era facile perché con il piede di richiamo in controtempo, bravo davvero Simon Suzuki a tenere il risultato sullo 0-0. Adesso a lanciare lungo verso Strefezza, ma la palla arriva direttamente al portiere Butez.

0: c'è un fallo a centrocampo di Cercati su Baturina, hanno qualcosa da dire Cercati e Nicolussi Caviglia. Sembra che non stia variando nulla sugli altri campi qui. Sbaglia il Como, allora attenzione adesso, Strefezza, limite dell'area. Strefezza passa in mezzo alle gambe di un avversario, poi si allunga troppo. Oggi abbastanza scarico Gabriele Strefezza fin qui. Butez rischia un po', poi invece esce deliziosamente. Invariati gli altri risultati in questo primo scampolo di ripresa. Rimessa laterale per il Parma sulla sinistra, battuta veloce verso Pellegrino, la prende Ramon che la mette ancora in rimessa laterale sulla sinistra per il Parma. Nicolussi Caviglia per Carboni, Strefezza, Nicolussi, gli chiude la strada un giocatore del Como che prova a far partire veloce, esce sulla tre quarti di testa Suzuki e lo fa bene, la palla rimane anche in campo con Nicolussi che la gestisce e subisce fallo, bravo qui il Parma. Ha vinta 0-0 all'andata. Como che era reduce dalla vittoria contro la Juve. Qui ancora 0-0 il punteggio. Il lancio lungo di questa punizione. Alla fine Alberto Moreno anticipa il suo stesso portiere. Poi rischia di perdere palla. La recupera comunque Nicolussi Caviglia. Calda Ordoñez del Prato sulla destra. Il capitano. Il cross verso Pellegrino. Non è un gran cross. E si perde in fallo laterale vicino alla bandierina del corner. In questo momento Juve fuori dalla Champions, il Milan a 70, quindi deduciamo che deve aver segnato il Milan. È così, gol di Nkunku. In questo momento la Juve che sta perdendo con la Fiorentina, quindi è fuori dalla Champions League. Napoli, Milan, Roma qualificate in questo momento, sarebbe anche matematica per il Napoli. Ecco Jesus Rodriguez, vediamo chi esce nel Como. Cocare ci sta. Entra il giovane talento Jesus Rodriguez, maglia numero 17. Classe 2005, Jesús Rodríguez, giocatore spagnolo. Nato a Siviglia, ex Betis. Eccolo qua, subito sulla sinistra, a far girare palla verso Baturina. Non hanno fatto molto i trequartisti del Como fin qui. Diao sulla destra adesso si è spostato, vediamo se combina qualcosa di più da quella parte. Baturina dentro, troppo lunga, palla sul fondo, 53 di gioco, ancora 0-0. Le telecamere pescano Nico Paz in tribuna, piccolo problema, dovrebbe risolverlo, andare all'ultima giornata e poi sogna la chiamata probabilissima con l'Argentina ai mondiali, già nei preconvocati ovviamente, così come Matteo Pellegrino. Suzuki, il fischio per battere la rimessa dal fondo lungo Zion, addirittura la palla finisce in tribuna dalla parte opposta del campo, una potenza incontrollata quella di Suzuki in questo caso. Diao, la palla, attenzione all'uscita di Suzuki sull'inserimento credo proprio di Jesús Rodríguez, uscito ancora bene fuori dall'area con i piedi, rimessa laterale già battuta per il Como, attenzione a Moreno sulla sinistra per Jesús Rodríguez, largo a sinistra, punta e salta del Prato Jesús Rodríguez. Un'altra cosa rispetto a Diao, la palla in mezzo si impenna, la prende Suzuki Lì l'idea che adesso cambi il ritmo dalla parte di Del Prato e Cercati. Pellegrino intanto prova a difendere la sfera, la dà a Mandela che serve sullo slancio Nicolussi Caviglia, strefezza, tre quarti di destra, va all'indietro il brasiliano che fin qui ha brillato poco, per non dire nulla. Del Prato, Cercati, va Valenti a sinistra, Troilo, se la scambiano i centrali del Parma, Troilo per Cercati, l'australiano, altro giocatore che andrà ai mondiali, all'indietro per Suzuki. Parma che ritroverà giocatore mondiali 12 anni dopo, i vari Parolo, Cassano, Paletta. Diao cade, non sta giocando bene il senegalese, per fortuna del Parma, strefezza, in qualche modo mantiene questo pallone e poi subisce fallo. No, dice palla l'arbitro, allora Diao prova a ripartire, serve Perrone, poi Baturina, tre quarti di sinistra per il Como, Baturina si accentra contro lui, Nicolussi Caviglia dentro per Diao, il tocco di ritorno, c'è punizione per il Como dal limite dell'area, bruttissima punizione, da lì Baturina ha segnato quest'anno in credo più di un'occasione, ma una la ricordo sicuramente. Limite dell'area, il fallo su Diao, siamo proprio un metro e mezzo fuori dall'area, posizione abbastanza centrale, molto vicina, forse troppo, vedremo. Piazza la barriera Suzuki. Ordoñez a fare il coccodrillo. Cercati, Valenti, Troilo in barriera. Tre uomini più Ordoñez che chiede a Suzuki se debba o meno mettersi coricato dietro i suoi compagni. No, alla fine sì. Ne aggiunge due intanto in barriera. Ci sono Baturina ed Acuña, attenzione. Cinque uomini in barriera più Ordoñez dietro. Punizione quasi per vie centrali, leggermente spostata sulla sinistra, siamo un metro fuori dall'area. Baturina col destro o D'Acuña col sinistro, grande chance per il Como, va Baturina, palo, il palo di Baturina alla sinistra di Suzuki. L'azione è ancora viva però, attenzione, Diao si perde la palla e poi gliela sottrae strefezza. Poi però perde palla. Secondo palo di questa partita per il Como. Baturina a sinistra, Jesus Rodriguez è già in area, dentro il gol del Como. Ha segnato il Como con Alberto Moreno, credo. La palla in mezzo tra dischetto e limite dell'area, sinistro di Alberto Moreno sotto la traversa, direi imprendibile per Suzuki, era nell'aria. Confermiamo, Alberto Moreno, 1-0 per il Como. Non che il Como avesse fatto chissà cosa, ma di certo non è demeritato il vantaggio. 1-0 Como. Però ha bisogno di altri risultati per sognare la Champions. Il replay sulla sinistra, Jesús Rodríguez, l'avevamo detto, altra cosa rispetto a Diao, la messa in realtà era abbastanza defilato. Alberto Moreno ha fatto, rivendolo, davvero un bel gol, perché ha colpito di prima intenzione col sinistro facendo girare bene la palla verso la porta, era abbastanza spostato verso il primo palo, davvero un bel gol. Nulla da dire, forse un po' troppo libera, ecco, questo è l'unico rammarico. Esce strefezza fra gli applausi del pubblico che adesso è anche ben disposto. Fuori Streff, dentro il Fej. Dentro il Fej, doppia torre dunque per il Parma. Cinquantottesimo il gol del Como, sbloccata Moreno che aveva giocato una buona partita fin qui tra l'altro. Vediamo cosa cambia sugli altri campi, nulla, se non che il Como Appaia e sopravanza la Juve, credo, per il discorso degli scontri diretti. Juve a 68, Como a 68, ma entrambe sarebbe in Europa League. Sempre Roma in vantaggio 1-0. Fiorentina vincente a Torino con la Juve, Milan in vantaggio a Genoa, sul campo del Genoa, a Genova. Fallo intanto per il Como, siamo all'altezza del centrocampo, fallo su Diao. Adesso hanno preso molto fiato i tifosi del Como, come è normale che sia, dopo il gol del vantaggio. Ancora 30 da giocare. Da Acuña per Alberto Moreno, Caspazzo, l'autore del gol, da fuori area, l'imbucata, la scivolata di Cercati, bravo ad anticipare Duvicas. Turena batte lui con il destro, palla dentro, la tocca un giocatore del Como, poi la palla si spegne però sul fondo, è stato a Cobo Ramon a colpire col mancino al volo da centro area. Intanto la regia ci ripropone il replay del gol con la grafica del fuorigioco, ma non è che ci fossero dubbi sul fuorigioco, infatti sul primo tocco la partenza dell'azione era tutto buono. Pellegrino cambia tutto a sinistra, la sventagliata per Carboni che la mette giù col mancino e si propone in avanti. Carboni, il cross, Ramon la allontana dall'area, la palla arriva da Mandela che la stoppa e la mette giù. Mandela per Troilo, Troilo per Cercati, Del Prato, Troilo, va lenti, il Fej pressa Ramon che poi commette fallo, Ramon su Mandela, sullo slancio, e la punizione per il Parma. Como in vantaggio, lo ricordiamo, il gol poco fa al 57esimo di Alberto Moreno, lasciato un po' troppo solo. Vediamo adesso il replay, forse da Nicolussi, Caviglia e Keita lì tra le linee. Diao, subisce fallo da Carboni, perplessità legittime, ma fallo per Hassan Diao. Per il Como, già battuto, siamo all'altezza del centrocampo. Alberto Moreno, Kempf, palla all'indietro per Butez che salta con un pallonetto El Fej per servire un compagno. Ramon, Moreno all'indietro per il proprio portiere. Parma non ha troppa ansia di pressare, di non sprecare energie. Sandiao, Baturina tre quarti centrale, Duvicas limite dell'area, al tiro deviato da un giocatore del Parma, calcio d'angolo. Tredici gol di Duvicas fin qui. L'impressione, ma è solo un'impressione, che segni tanto grazie soprattutto al lavoro della squadra. Chissà quanti gol segnerebbe nel Como un Matteo Pellegrino, tanto per dire. Già battuto il corner, corto, palla dentro, la mette fuori un difensore del Parma, sarà rimessa laterale, messa fuori Pellegrino in realtà a fare il difensore. Ci avviciniamo al 65esimo. Baturina dentro per Jesus Rodriguez, lo tiene lì Ordóñez, gli dà una mano Del Prato che la mette fuori. Pellegrino protegge il pallone, subisce fallo, c'è anche il giallo, per proprio Alberto Moreno, l'autore del gol. Primo ammonito della gara, una gara sostanzialmente corretta qui a messo fallo sulla ripartenza. Tanto vediamo anche il replay della punizione di Baturina, che non avevamo più visto perché poi un minuto dopo il Como ha segnato, quindi l'avvisaglia c'era stata. Baturina ha aperto il destro sul palo più lontano, leggermente più lontano, che era sulla traiettoria, ma credo che non l'avrebbe presa. Punizione per il Parma ancora da battere, fischiato l'arbitro a Suzuki. Fallo fischiato a Pellegrino, che ha preso, secondo l'arbitro, ha preso spazio, ha preso posizione con le braccia. Fallo su Kempf, che con grande mestiere si è lasciato cadere, incassando questo fischio dell'arbitro. ...2-0 per la Roma intanto, appena segnato la squadra giallorossa. Tra poco vi diremo anche l'autore del gol. Roma che sta involando in Champions, dipende molto dalla Juve in realtà. Juve deve ribaltare la Fiorentina. Non so cosa preferirebbero i tifosi del Parma, visto gli ultimi accadimenti, chi lasciar fuori tra Roma e Juve, non potendole, nel caso, escludere entrambe. Fallo di Circati su Baturina, che comunque la sua partita l'ha fatta. Parliamo di Baturina ma anche di Circati. Punizione per il Como adesso da un 22-23 metri, forse anche qualcosa in più. Infatti Suzuki mette un solo uomo in barriera, è Ordóñez. Leggermente sulla sinistra, infatti va Jesús Rodríguez con il destro. Da Cunha si sposta, si avvicina anche Perrone per il eventuale battuta di Mancino. Zufferi adesso va a dire qualcosa in mezzo all'area a Van der Bremt e Troilo. Qualcosa da dire Troilo all'arbitro, gli indica un accadimento precedente indicando una zona del campo. Adesso tra poco si giocherà. Fischia Zufferli. Jesús Rodríguez la finta, la lascia a un compagno, se la gioca bassa, alzano un campanile quelli del Como. È uno schema che però non riesce, la palla arriva facile a Suzuki. Qui anche proprio da spettatori avremmo preferito forse una conclusione diretta in porta, ma meglio così. Invece per il Parma, che riparte con Mandela, 68, ci pare di aver scorto possibile ingresso in campo. Sì, ce ne sono due, c'è Sorensen più anche un altro uomo, Sorensen o Mikolajewski. Dentro Carboni, la scivolata di un giocatore del Como. Allora calcio d'angolo per il Parma. Sorensen e Valeri pronti a entrare. Allora, il cambio si farà dopo l'angolo. Nicolussi Caviglia a batterlo. Servono i cross di Valeri per le due torri del Parma. Intanto c'è il calcio d'angolo. Nicolussi in mezzo, la allontana un difensore del Como ben appostato sul primo palo. Mandelone Keita all'indietro per Suzuki. Lancio lungo di Suzuki per Valenti, che è rimasto lassù. Van der Bremt alla fine credo lamenti i crampi, sì, infatti gli va a tirare la gamba un giocatore del Parma. Intanto c'è il cambio, fuori Ordóñez, dentro Sorensen, prevedibile, direi fuori Carboni, dentro Palieri non è che esattamente così, non è che servisse la sfera di cristallo ruolo per ruolo entrambi. Tre già i cambi effettuati dal Parma, quindi in due slot, ma un unico slot per eventuali due cambi. Fuori Ordonez e Carboni, era uscito Strefezza in precedenza. Dentro Oliver Sorensen e Valeri, non è che abbia convinto quest'anno Oliver Sorensen, importante però solo la Fiorentina in quello che è stato il suo miglior momento, la partita contro il Verona ad esempio, quella che forse ha giocato meglio in trasferta. Entra anche Stevez, allora si gioca tre cambi in questo slot ed esce Nicolò Siccaviglia, anche qui tutto a ruolo per ruolo. Parma, se non ho fatto i conti male, ha un cambio ancora da giocarsi in un ultimo slot, sì, perché ha usato due slot e quattro cambi. Cambia anche nel Como, fuori Van der Bremt. Ed entra Smolcic anche qui, ruolo per ruolo. Smolcic dunque per Van der Bremt, croato Smolcic, classe 2000, nato a Rijeka o Fiume se preferite. Dunque dentro Stevez, Sorensen e Valeri, vediamo se cambia qualcosa. 71esimo minuto, il Parma è in svantaggio 1-0, Como decide il gol al 58esimo di Alberto Moreno. Tanto la Lazio è rimasta anche in 10, mi pare. Ah no, espulsione doppia, sarà stato un acceso diverbio, diciamo così, tra Wesley e Barella, quindi 10 contro 10. Tanto doppietta di Mancini, incredibile. A decidere il derby, il Milan sempre in vantaggio. Attenzione al pareggio della Fiorentina con Vlahovic al 70esimo, il gol dell'ex. E attenzione perché se la Juventus dovesse vincere questa partita, la Roma sarebbe in Europa League e non in Champions, quindi immaginiamo la spinta della squadra bianconera in una partita più entusiasmante di quella che vi stiamo raccontando, che dopo il gol del Como ha anche tolto un po' di verve alla formazione lariana, che era l'unica cosa che teneva acceso un po' questo match. Tutto nell'ordine delle cose, comunque Parma dignitoso oggi al Sinigaglia dopo l'ottima prestazione con la Roma, partita onorevole della squadra crociata, nulla più, come anche tutto sommato normale che sia. Punizione di Valeri, attenzione perché poi questo Parma ha molte risorse, l'abbiamo conosciuto quest'anno, quando meno te lo aspetti. Valeri, vediamo se mette in mezzo un cross dei suoi, siamo a 50 metri dall'area della porta, sulla sinistra, tanti giocatori al limite però dell'area di rigore. Valeri la mette in mezzo e il gol del Parma, Pellegrino, il pareggio di Matteo. Ha segnato Matteo, 1-1. Eravamo stati buoni profeti, un Parma imprevedibile in queste fasi delle partite, quando meno te lo aspetti. Il morso di Pellegrino che segna il nono gol stagionale, se lo merita, e manda un altro messaggio a Lionel Scaloni. Valeri per Pellegrino, una delle armi migliori di questo Parma. Ci sarà da... no, la posizione di Pellegrino direi che è buona, colpo di testa da 10 metri che non lascia scampo a Butez. Che potenza Pellegrino. Non ha neanche dovuto saltare, non benissimo la difesa del Como. È 1-1 per il Parma. Però c'è da valutare l'offside possibile, abbiamo già dato la settimana scorsa. Vediamo cosa succede. Allora, c'è un uomo più avanti, però non so se era Pellegrino. Lì sarebbe questione di millimetri. Lamentano anche una spinta di Pellegrino, non mi è sembrata una gran spinta. Dicono la spinta più i giocatori del Como, ma non è sembrata una gran spinta, ma vediamo un po'. lamentano la spinta i giocatori del Como. Fallo, fallo, dice fallo, sentiamo, perché Fabregas ha già esultato. Sentiamo la spiegazione. Non ho capito se sembra fuori gioco.
1: A seguito di revisione, il numero 9 del Parma parte dalla posizione di fuorigioco. Decisione finale, calcio di punizione indiretto.
0: E allora fuorigioco, lo avete sentito, peccato, non dice bene la sorte a Matteo in questo ultimo periodo, due gol annullati per fuorigioco. Peccato, sarà stato veramente millimetrico, adesso attendiamo il replay. Il fallo mi sembrava inconsistente, giustamente. Certo, ha tolto ogni dubbio il fuorigioco. Si resta sul 1-0 per il Como. Butez batte la punizione, lui lunga. Va cercati di testa, la prende lui, poi palla resta da Perrone. Smolcic si proietta di dove prima giocava Van der Bremt. Palla un po' troppo profonda per Dacuni, allora riparte Estevez. Mandela, Estevez la mette bene per... no, non benissimo in realtà, troppo lunga per un compagno. Tanto ha subito anche fallo, forse Estevez, sullo slancio da Diao. Attendiamo il replay del fuorigioco di Pellegrino, perché siamo curiosi di dirvi di quanto era in offside l'attaccante argentino. Comunque... andato in gol due volte nelle ultime due partite, l'altra lui era anche con la Roma, era in posizione regolare, fu decisiva la posizione di Troilo, qui è sua la posizione di offside sulla punizione di Valeri. Era applicato al millimetro la tattica del fuorigioco il Como. Si resta sull'1-0 come detto, quando siamo al 77esimo, lancio lungo per il Fej Butez. Il Fej si è trovato a tu per tu con Butez, aveva pochissimo spazio, con la punta ha provato a calciarla verso la porta, ha colpito il portiere, occasione Parma però al 77esimo anzi. La parata di Butez. Allora rivediamo, no, questa è sempre questa azione con il Fej che si è ritrovato la palla lì all'altezza del dischetto. Uscito Butez e gli ha preso, era un metro e mezzo il Fej, difficile fare qualcosa di diverso che non quel tocco. Tanto gol annullato alla Juve, quindi si resta su a Torino, si resta sullo 0-1, quindi Roma più vicina alla Champions. Attenzione, Pellegrino si gira in area, gli viene fischiato Cosna, un fuorigioco sull'azione precedente. Adesso Parma che comincia a spingere. Crampi per un altro giocatore del Como, sportivamente va a tirargli la gamba Pellegrino. Si rialza, si trattava di Kempf. Allora adesso vediamo finalmente il fuorigioco di Pellegrino. Una spalla in fuorigioco, peccato. Mezza spalla in fuorigioco, veramente un peccato. Anche se qui dovrebbe sempre capire la partenza della palla, rimane un concetto un po' astruso. Perché è questione di millesimi. Ancora non si gioca, 79esimo, il gioco è fermo, la palla è tra i piedi di Butez che deve battere questa punizione per fuori gioco. Adesso non ha fretta il Como perché vede che il Parma si è ravvivato. Quella che sta maturando sarebbe la terza sconfitta consecutiva per il Parma, nessun dramma, per carità. Però diciamo che contro il Sassuolo ci si aspetta un risultato positivo sicuramente. Ma non è ancora finita intanto questa partita di Como, mancano 10 minuti, il Parma adesso ha dimostrato di esserci. Mandela all'indietro per Troilo, che va da Suzuki, 80esimo tra pochi secondi, ultimi 10 giri di lancette più recupero. Suzuki per Circati, calma, gli dice Del Prato, no? La dà all'indietro per Troilo, pressa ancora il Como con i suoi giocatori più freschi. Mandela gironzola nella sua metà campo, la dà a Suzuki coi giri bassi, Circati, lungolinea per Del Prato, pressato da l'inesauribile Moreno, poi la calcia in avanti la difesa del Parma, il Fejr ancora questo pallone in vantaggio, Ramon la prende lui, il Fejr rimane lì, lo pressa, non commette fallo, poi va anche a dar fastidio a Butez che torna da Ramon, bravo il Como qui in uscita. Gli applausi per la squadra di Fabregas che esce bene. Diao ha spazio sulla destra adesso, un po' di campo, c'è Valerio a contenerlo, Diao si accentra, dà ad un compagno, poi la palla messa fuori. Baturin era stato che ha stoppato e si è girato con lo stop al limite dell'area, mettendosela sul sinistro, non è il suo piede preferito, si è visto. Conclusione un po' biascicata. Cambio nel Como, fuori Kempf ed entra con il numero 8 Sergi Roberto, entra anche Morata, vediamo che esce al suo posto. Allora fuori Kempf e no, dentro Diego Carlos, scusate, allora dentro Diego Carlos e Morata, fuori Dubikas e Kempf. Forse entra anche Sergi Roberto, in realtà adesso vediamo. C'è un via vai di giocatori, si esce anche Baturin e quindi entra pure Sergi Roberto. Fuori Dubikas, Kempf, dunque Baturin. Dentro Morata, Diego Carlos e abbiamo detto Sergi Roberto. Esauriti i cambi nel Como, attenzione, perde palla Troilo, il fuori, la parata incredibile di Suzuki, la parata di Suzuki su Morata che ormai veramente sembra non segnare più nemmeno a porta vuota. Qui Troilo ha fatto la seconda ingenuità clamorosa del suo pomeriggio. Non bene Troilo oggi, in alleggia in uscita. Gli ha sottratto palla, credo Jesus Rodriguez, che ha detto a Morata lasciala a me. Morata però da lì non poteva non tirare col sinistro. Suzuki, migliore in campo nel Parma, direi senza discussioni. Da Cugna. Siamo all'83esimo, il corner. Alza la palla Del Prato, finisce di nuovo in calcio d'angolo. Fatto veramente tre salvataggi miracolosi il portiere giapponese. Però il Como può recriminare perché poteva chiudere prima questa partita, che invece all'83esimo rimane aperta. Corner in mezzo sul secondo palo, l'allontana la difesa del Parma, poi Elfej se la mette giù elegantemente, perde palla però onesta Elfej, allora rimane lì il Como, poi Elfej commette fallo nel tentativo di rimediare, allora calcio di punizione, quasi un corner corto. Elfej chiede il cambio, Elfej chiede il cambio, si è fatto male Elfej, peccato. Potrebbe finire qui la stagione di Nesta Elfej, un vero peccato. C'è ancora un cambio il Parma, sì, anche se la grafica è andata a ramengo. Vediamo cosa è successo Elfej. Tanto in questa azione nel commettere fallo. Problema muscolare per Elfej che si tocca la coscia sinistra dove aveva già del kinesiotape. Entra Mikolajewski all'84esimo. Peccato per Elfej perché potrebbe finire qui la sua stagione. Con una giornata di anticipo. Dentro Mikolajewski. Ed vediamo gli ultimi 6 minuti più recupero del giovane, non giovanissimo in realtà, della Primavera, perché 2006 Mikolajewski, tanti 2006 giocano già in prima squadra. Da Acuña, punizione dentro, anzi fuori, fuori perché finisce sul fondo.
2: I ospiti che al termine della gara dovranno restare nel proprio settore attenendosi alle disposizioni degli steward. Grazie.
0: Suzuki va lui al rilancio dal fondo, 5 più recupero, Como in vantaggio 1-0. Parma che non si dà per vinto, anche se il Como sembra avere in mano la partita, ma come dimostra il gol annullato poco fa per millimetrico fuorigioco a Pellegrino, il Parma non è mai da considerarsi finito finché il risultato è in bilico. Del Prato all'indietro per Circati, Mikolajewski, Suarez e Mikolajewski, Circati sul fondo in chiusura, bravo. Qui il difensore del Como, sempre lui, Alberto Moreno, forse il migliore in campo, tutto considerato. Bell'intervento su Cercati che sta andando al cross, non che sia la specialità della casa. Rimessa per il Parma, la batte Valenti, il batterà lungo. Peccato per l'uscita di Elfej che comunque era entrato con il piglio giusto. Lunghissima la rimessa di Valenti, capisce tutto però la difesa del Como che allontana di testa. Mandela Keita che è rimasto l'ultimo a difendere, la rimette a Campanile dove c'è però solo un giocatore del Como, il quale poi la rinvia fuori. Allora rimessa laterale per il Parma. Valenti. Dentro ancora all'area Valenti, Pellegrino la mette giù in qualche modo, poi Mandela non arriva bene, attenzione perché adesso possibilità di contropiede stoppata da Troilo, in mezzo a due Troilo di gran carriera, poi subisce anche fallo, punizione per il Parma, peccato perché poteva concretizzarsi un vantaggio clamoroso, ma Lustardi forse aveva già fischiato da tempo e allora l'azione in realtà era stata rallentata per i giocatori del Como. Allora punizione da 30 metri abbondanti, siamo sulle vie centrali, credo andrà Stevez per un cross in mezzo col destro perché siamo leggermente spostati sulla destra, sì, 30 metri, praticamente il doppio dell'area, poco meno. Stevez va lui con il destro profondo, troppo, e finisce sul fondo. Chiede scusa ai suoi compagni Nahuel Stevez, il contratto scade a giugno, fin qui non si hanno notizie sul rinnovo, potrebbe essere le sue ultime apparizioni con la maglia del Parma. Grande uomo spogliatoio e giocatore utile alla causa in questi anni, molto utile alla causa, un po' fragile fisicamente, ma sicuramente positiva la sua esperienza a Parma fin qui, vedremo se proseguirà. Anche se, ribadiamo, le possibilità non sono molte. Butez rilancia oltre la metà campo, la palla finisce in fallo laterale per il Parma, 2 più recupero, battuto veloce questa rimessa, Pellegrino, brutto fallo, qui ci sta tutto il giallo per Jacobo Ramon che si è giocato il giallo qui per... ha fatto bene, ha falciato Pellegrino, è arrivato dalla destra del giocatore argentino, non un fallo cattivo, un fallo deciso ma non cattivo, mettiamola così. Il secondo ammonito a Jacobo Ramon, tanto non era neanche diffidato, è da Acuña l'unico diffidato a parte Adai che però è infortunato. Punizione dunque per il Parma, siamo vicini al vertice sinistro dell'area, punizione per Valeri col sinistro e Stevez con il destro, tutti dentro quelli del Parma, una delle ultime chance queste perché poi mancherà un minuto più recupero. Il Parma non è che abbia attaccato in abbondanza in questa partita, con abbondanza Zufferli sempre a fare le sue raccomandazioni un po' teatrale, sempre il gigantesco arbitro friulano. Buona la sua direzione, si sposta Stevez, quindi andrà col sinistro Valeri, Aspetta ancora Valeri, la palla in mezzo a Butez sulla spizzata di Del Prato.
2: Informiamo la tifoseria ospite che al termine della gara dovrà restare nel proprio settore mantenendosi alla disposizione degli studenti.
0: Riparte adesso il gioco con Butez che la lancia lontano, fallo, falletto di Valenti su Morata che si tiene adesso la mano sul collo. Morata molto deludente, giocatore sulla via del tramonto per quanto visto quest'anno, colpito alla schiena, si mette la mano sul collo, vabbè, avrà mal di collo. 5 di recupero, grande speranze del Parma e per quelle del Como di provare a inseguire l'Europa che conta, ma qui gli altri risultati non le dicono bene. Vediamo la Juventus 0-2 addirittura, Fiorentina in vantaggio 2-0 a Torino, la Juve vede svanire la Champions League, la Roma invece dopo clamoroso finale di Parma ce l'ha in mano. Genoa-Milan 1-2, aveva pareggiato, anzi no, si era portato sul 2-1 il Milan con Atecam, poi ha costato le distanze Vasquez, ma in questo momento in Champions andrebbero Milan e Roma, fuori Juventus e Como. La Juve dovrebbe accontentarsi dell'Europa League, un finale clamoroso quello della Juve che aveva tutto il destino nelle proprie mani. La Fiorentina, acerrima rivale, le sta giocando un tiro che potrebbe rimanere negli annali. Sorensen, Del Prato, Circati, Valenti e Stevez. Si gira su se stesso, si è andato un minuto e mezzo del recupero dei 5 assegnati dall'arbitro Zufferli. Circati a sinistra per Valenti, circonvarco il Parma, adesso è il Como che difende tutto dietro la linea del pallone. Troilo per Circati, Circati dentro, troppo sul portiere, il traversone dell'australiano. Butez se la va a prendere questa palla senza grandi problemi. Lancio lungo di Butez, campanile che prende di un giocatore del Parma, poi Pellegrino è in fuorigioco e si disinteressa del pallone, va Mikolajewski che dà una spintarella. Adesso una sceneggiata patetica di Jacobo Ramon, come inutile è stata la spintarella di Mikolajewski. E così il Como fa scorrere i secondi, 92-20, 2:40 alla fine. Como sapeva che il destino non era nelle proprie mani, ma non poteva fare altro che vincere, lo sta facendo. Napoli 3, Pisa 0 intanto, o meglio Pisa 0, Napoli 3, e il resto, clamorosa sconfitta della Juve. Gol di Ndur e Mandragora a Torino, psicodramma di Spalletti e tutto l'ambiente bianconero, mentre qui la partita volge al termine con un po' di tensione per un fallo di Sorensen e Mikolajewski su Perrone, credo. Zuffardi dice che è rimessa laterale, intanto non si sta giocando da un minuto. Dice che si giocherà un minuto in più Zufferli. E spiega a Jesus Rodriguez che ha rimessa laterale. E gli spiega anche che si giocherà un minuto in più. Ma Jesus Rodriguez fa finta di non capire, così magari perde un altro minuto. E gli faranno un disegnino forse Jesus Rodriguez. Adesso Como che poi gioca bene, per carità, si è detto di tutto, ma quando serve, giustamente, usa i mezzucci di tutti per perdere un po' di tempo. Uno più un minuto, poi ce ne sarà un altro. Siamo al 94esimo, erano stati 5, ma ne ha dato uno extra Zufferli. Rimessa laterale allora per il Como con l'inesauribile Moreno. Intanto noi proviamo anche a ragionare sui migliori, si fa per dire, del Parma. Io direi sicuramente Suzuki. Per gli altri non mi è dispiaciuto Del Prato, non mi è dispiaciuto neanche Carboni, se devo essere sincero, anche se ha soprattutto contenuto. Non male Circati, discreta come sufficiente come sempre alla prova di Mandela. Ordonez poco in luce, Nicolussi aveva giocato meglio con la Roma, Pellegrino il suo l'ha fatto, ma ha avuto pochissimi palloni giocabili, anzi quasi nulla. Suzuki, il rilancio lungo, finiscono i 5 di recupero, si giocherà almeno un altro minuto. Campagni, attenzione alle parti di Mikolajewski, la palla rimane lì, Sorensen, poi il Como è ancora lì e Butez, c'è un fuorigioco iniziale. Smolcic è rimasto giù come Jacobo Ramon, ormai non sta più in piedi. Non si gioca più praticamente. Vediamo un po'. Ah, hanno preso, sono dati una testata però a Cobo Ramon e Diego Carlos, che però non ha fatto neanche una piega quest'ultimo. Tutti in piedi comunque. Tanto vi dico già che sta per iniziare su 12 TV Parma diretta live con Marco Balestrazzi, Carlo Chiesa e Stefano Frigeri per commentare a caldo questa partita. Siamo già al 96esimo, ma praticamente non si è mai giocato negli ultimi 3 minuti. Vediamo se si giocherà ancora un po', se per Zuffali basterà così. Fa un segno col braccio, no, era il braccio alto del fuorigioco, scusate, della punizione di indiretta, come normale che sia su un fuorigioco. Rimessa laterale per il Como. E finisce qui 1-0 per il Como sul Parma. Decide il gol al 58esimo di Alberto Moreno, anche due pali per il Como, un gol annullato, peccato per il Parma. Eravamo al 74esimo, gol annullato a Pellegrino per un fuorigioco di mezza spalla. Parma che dunque rimedia la terza sconfitta consecutiva, non è un dramma vista la caratura degli avversari, ci può stare. Tutto rimandato per aggiungere punti a una classifica che comunque ha visto il Parma abbondantemente salvo al match finale contro il Sassuolo, ancora non si sa esattamente quando si giocherà. Brevemente i migliori li abbiamo già detti, sicuramente il migliore è Zion Suzuki. Vediamo cosa è successo sugli altri campi. Allora, il Napoli ha vinto a Pisa, la Roma ha vinto il derby 2-0, la Juve sta perdendo e siamo al 96esimo, 97esimo con la Fiorentina in casa. In Champions al momento vanno Napoli, Milan e Roma, 70 punti per Milan e Roma, Napoli matematicamente in Champions, come Juventus a 68, c'è ancora speranza, tutto ha rimandato l'ultima giornata, ma è certo che Milan e Roma hanno un grande vantaggio. Vediamo nei monitor di servizio adesso, è finita a Firenze, sconsolati i bianconeri, impresa della Fiorentina che si leva una soddisfazione ai suoi tifosi, credo una grande soddisfazione, un'annata abbastanza balorda. E vediamo se in classifica la Fiorentina quanto avvicina il Parma, 41, Parma 42. È tutto da Alberto Dalla Tana, grazie per averci seguito, grazie a Simonetta Collini regia. Mettete su 12 TV Parma o tramite l'app per ascoltare il post partita con anche le conferenze stampa dallo stadio di Como. Grazie.
3: La radiocronaca del Parma è stata offerta da DM Arredamenti, nelle case di Parma da sempre. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Artigiana Materassi, salute e benessere su misura. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso. Tecos, climatizzazione civile e industriale.
4: DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
5: We'll be right back. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Radio Parma. L'ora esatta è offerta da...
8: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
9: Sono le 14 e 5 minuti.
10: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
11: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
12: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla Premier Giorgia Meloni che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
11: Intanto nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
12: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Danny Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la Guardia Costiera dell'Arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
11: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeskian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
12: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
11: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese, numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il sesto Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
12: Ed è tutto, a più tardi.
10: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Il meglio degli anni 70, 80, 90, mixati da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Ascoltando Selecta su Radio Parma, musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta. San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Due turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
5: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
4: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
5: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli Stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budawi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
4: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Disco Fever.
1: Il meglio degli anni 70, 80, 90, mixati da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
4: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Tra poco torna
1: Selecta.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Seletta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
4: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
5: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
4: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
5: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
4: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Dini 1.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
4: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
5: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
4: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque e chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
5: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
4: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mir e Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Costa, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
7: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
6: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
4: La squadra dei tre subespeleologi finlandesi Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste alla famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane, attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
5: È in corso accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante i tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
4: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio divampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post della IEA su X.
5: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
4: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
8: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
9: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
10: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Mythology. I miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica.
12: This is RPR.
11: Questa è
12: RPR.
11: Mythology.

Genesis, bentrovati amici e Mythology, ed è l'appuntamento con i grandi successi internazionali di tutti i tempi qui su Radio Parma. Io sono Simonetta Collini. Due parole anche sull'album da cui venne tratto questo singolo.

complessa e parlava di un uomo ossessionato dalla televisione e dalle persone che vede sullo schermo, tanto da credere che questi divi televisivi siano suoi amici. La radio non vi fa correre questo rischio. Restiamo in Inghilterra con Z-Star, lo pseudonimo di Zee Gachet, un'artista britannica figlia d'arte. Il padre era parte di una jazz band mentre la madre era una pianista, e dopo aver suonato con molti musicisti che provenivano soprattutto da canali indipendenti, nel 2004 incise il suo album d'esordio intitolato Who Loves Life. Era il 2004, Z-Star, questa è Lost Highway.

Una grande voce quella di Wayne Hernandez, cantante soul, ma soprattutto corista, che ha collaborato con artisti di altissimo profilo, i Blur, i Gorillaz, ma che fu anche uno dei backing vocals di Billy Ocean. Lo abbiamo ripreso dal 1987 con la sua Corners of the Sun. Da Wayne Hernandez a un altro tipo di chitarra, cioè Robbie Williams, che con questo pezzo ottenne praticamente la sua prima numero uno. Infatti Millennium raggiunse la vetta della classifica dei singoli inglesi nel 99. Beh, il brano prendeva in prestito l'arrangiamento di You Only Live Twice, la title track della colonna sonora di James Bond, Si Vive Solo Due Volte. Fu anche il primo singolo estratto da I've Been Expecting You, il suo secondo album, 1998.

0: in assoluto da Rio e dal 1985 a Mythology, Duran Duran di Save a Prayer. Chiudiamo così il primo blocco di Mythology, apriremo il secondo cercando di rientrare in equilibrio. Dopo i Duran Duran, tra poco ascolteremo With the Pride con gli Spandau Ballet.
1: Mythology, i miti della musica.
2: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. 3 giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sirà Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Voglio più! Più! Più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Mitologi. Un mito dopo l'altro.

Dall'Inghilterra negli anni 80 non arrivava solo grande new wave, ma anche ottima black music, come in questo caso lui è bianchissimo, inglesissimo, Clive Griffin, esordì nel 1989 e questo fu uno dei primissimi singoli dall'album Step by Step, con un grande coro gospel capitanato peraltro da James Ingram, che era ospite all'interno di quel disco. Clive Griffin e la sua Be There ci ha accompagnato sin qui. Il prossimo pezzo arriva dai Wings. Come sapete, i Wings furono il gruppo fondato da Paul McCartney nel 71 insieme alla moglie Linda e a Danny Lane, che veniva dai Moody Blues. Ebbene, questo album uscì 2 anni dopo il loro capolavoro, ovvero Band on the Run. Beh, il risultato era praticamente impossibile da raggiungere, non si poteva nemmeno eguagliare Band on the Run. Ma questo Venus and Mars, il sesto album appunto di McCartney e il quarto insieme agli Wings, fu trattato comunque molto molto bene, c'erano alcuni gioiellini, niente male. In questo pezzo in particolare per la prima volta c'è la presenza del nuovo batterista del gruppo, Joe English, e fra i musicisti compaiono Dave Mason alla chitarra e Tom Scott al sassofono. Gli Wings di Paul McCartney dal 1975 e da Venus and Mars, Listen to What the Man Said.

Tanti successi, veramente tanti, di Daryl Hall e John Oates, arrivò anche per l'undicesimo album pubblicato nel 1982, che si intitolava H2O, cioè il titolo rappresentava la formula chimica dell'acqua, ma soprattutto le loro iniziali H e O. One on One, canzone deliziosa che ci ha accompagnato sin qui per proporvi un'autentica chicca dal vivo. Beh, qui siamo di fronte a geni assolutamente indiscussi e stiamo parlando di Donald Fagen e Walter Baker. Li andiamo a riprendere con la versione dal vivo di un vecchio pezzo che uscì nel 1976 all'interno dell'album The Royal Scam. Kid Charlemagne, live in New York, Steely Dan.

0: Mitology, i miti della musica.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Mitology, mitology, mitology. Un mito dopo l'altro.

Un vero peccato che in Italia lo abbiamo conosciuto praticamente solo con questo pezzo nel 1979, Crank It Up, ma Peter Brown iniziò la sua carriera, che discograficamente vide la massima produzione tra il 77 e l'85, ispirandosi a Santana da una parte e gli Earth, Wind and Fire dall'altra, e incise dischi piuttosto interessanti. Poi, smessa la carriera discografica, iniziò anche a scrivere per altri. Per esempio fu coautore di Material Girl, che divenne un grande successo di Madonna nel 1985. Torniamo in Inghilterra con Richard Anthony Hewson. Iniziò come arrangiatore negli anni 60. Pensate che questo signore ha lavorato con artisti come i Beatles, i Bee Gees, James Taylor, i Supertramp, Diana Ross, Carly Simon. Poi a un certo punto decise di fondare una band tutta sua e di chiamarla con uno pseudonimo, che poi erano le iniziali del suo nome e cognome, la Ra Band. Dal 1978 questa è Falcon.

0: Nah, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
1: Ospite di lusso in questo singolo dei Dire Straits dell'album Brothers in Arms, lo avete riconosciuto credo, Sting, Money for Nothing, che valse alla band il Grammy Award come miglior performance rock proprio nella 28ª edizione della cerimonia di consegna di questi che sono i premi più prestigiosi della musica, l'anno successivo nel 1986. E beh, insomma, poi Sting non perde l'occasione di autocitarsi con Don't Stand So Close to Me da Ammonia Avenue, il settimo album degli Alan Parsons Project, che uscì nel 1984. La voce è quella di Eric Wolfson, la canzone è Don't Answer Me.

0: Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
1: Sono le 19 e 13 minuti.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
5: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
3: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
4: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
3: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
4: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che La Habana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
3: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali e poi ancora scuola, sanità fino alla pubblica amministrazione.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Mythology. Mythology. I miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica. Uno dopo l'altro. Solo i miti della musica.
1: This is RPR.
0: Questa è
1: RPR.
0: Mythology.

Abbiamo iniziato da molto lontano, la scaletta di Mythology stasera ha preso l'avvio con l'anno di grazia 1974. Sì, proprio lì i Supertramp pubblicarono il primo album del nuovo corso, diciamo così, il più completo fino a quel momento, Crime of the Century. Tra l'altro in pochissimo tempo, prodotti da Ken Scott, con questa canzone che poi venne rivisitata anche in italiano da Renato Zero. Non so se qualcuno di voi la ricorda, Sgualdrina. Dreamer con i Supertramp. Buonasera, questa è Radio Parma. Io sono Simonetta Collini e ha iniziato l'appuntamento con i grandi successi internazionali di tutti i tempi. Tra poco Spring Rain, una canzone deliziosa, la pioggia di primavera, ma subito ci sono le Sister Sledge dal 1980 per ballare Pretty Baby.

In tutto erano 5 sorelle, solamente una non aveva deciso di abbracciare la passione delle sorelle, tra l'altro tutte nipoti dell'ex cantante d'opera Viola Williams. Le Sisters Lage, nate e cresciute a Philadelphia, diventavano famose solo dopo essere incappate fortunatamente sotto l'egida di Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic nel 1979 con We Are Family. Qui siamo un pochino più avanti, nel 1980 le abbiamo riascoltate con Pretty Baby. Che dite, facciamo un giro nella terra del fuoco? Andiamo in Argentina. Lui è stato un grandissimo musicista, compositore, direttore d'orchestra, e nella sua carriera, che è finita quando se n'è andato via di qua, insomma, nel 2003, ha composto più di 600 canzoni, più di 200 spot pubblicitari per radio e TV e un numero veramente amplissimo di colonne sonore per film e telefilm. Stiamo parlando di Juan Fernando Silvetti Adorno, che in Italia abbiamo amato tantissimo con questo pezzo che arriva dal 1977. Silvetti, Spring Rain.

0: Lo diciamo sempre, è stato uno dei più alti momenti di musica denominata disco music, se volete. Eravamo nei primi anni 80, quindi il termine ci poteva ancora stare, che l'Italia abbia mai concepito, grazie a Mauro Malavasi, Paolo Gianolio, Davide Romani, con due voci meravigliose, quelle di Luther Vandross e Jocelyn Brown. I Change, dal 1980, A Lover's Not Gay.
1: Un mito dopo l'altro.

0: Mythology, i miti della musica.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A a Parma.
4: San Polo Gombia Park, il 22, 23 e 24 maggio al Parco Gombia di San Polo di Torrile. Tre giorni di musica live, street food, market e divertimento per tutta la famiglia. Venerdì i Banda Liga, sabato disco night e afrofunky con Jumbo Story e domenica i Sira Live con tutta l'energia del sud. San Polo Gombia Park, 22, 23 e 24 maggio, San Polo di Torrile, Parma.
0: Un mito dopo l'altro.

non un musicista qualsiasi, anche perché le sue prime lezioni di chitarra gli furono impartite a soli 5 anni dal leggendario Les Paul, pioniere della chitarra elettrica, a sua volta cantautore. Les Paul e la moglie erano ospiti usuali in casa Miller, erano amici di famiglia e vabbè, insomma, non tutti possono avere certe fortune, però ci vuole il talento e Steve Miller quello sicuramente l'aveva. Una svolta nella carriera della sua band fu questo album uscito nel 1973, The Joker, che abbiamo riascoltato con la title track. Andiamo adesso nel 1979 con questo pezzo che fu registrato, come quasi tutte le altre tracce di Dynasty, con Anton Figg alla batteria al posto di Peter Criss, perché il produttore Vinnie Poncia lo ritenne fuori forma per suonare a causa di alcuni problemucci con sostanze non legali e anche a causa di un incidente stradale. I Was Made for Loving You a Mythology e Kiss.

nel 2004 qualcuno addirittura la paragonò a Kylie Minogue, Irene Nonis, la Kylie Minogue di Cagliari. Sì, infatti veniva da lì. Iniziò comunque a scrivere le sue prime canzoni alla tenera età di 17 anni, si esibì nei locali di tutta la sua isola meravigliosa per poi andare a vivere a Londra e fare anche la modella a Milano. Irene Nonis, che resta famosa e di diritto all'interno di Mythology pur essendo italiana, con questo pezzo che abbiamo appena riascoltato, Talk and Touch. Ora ci occupiamo degli Odyssey, una band di metà anni 70 proveniente da New York, famosissima già nel 1977 soprattutto in patria grazie a una grande hit dedicata alla città appunto d'origine, Native New Yorker. Capitanati da tre sorelle, Lillian, Louise e Carmen Lopez, nel 1978, quindi subito dopo la loro grande hit che abbiamo appena nominato, rivisitarono la canzone solista di Lamont Dozier, che spesso citiamo qui a Mythology, non solo la canzone ma soprattutto Lamont Dozier, grandissimo autore del periodo migliore della Motown. Stiamo parlando di Going Back to My Roots, appunto nella versione degli Odyssey, 1978.

0: singolo d'esordio è comunque grande hit del duo francese house dei Mojo. Iniziarono il nuovo millennio in modo trionfale, non durarono moltissimo. Comunque qui ci sono anche ringraziamenti agli Chic e soprattutto alla chitarra di Soup for One. Infatti il pezzo fu onestamente accreditato, oltre ai due Mojo, ovvero Yann Destagnol e Romain Tranchard, anche a Nile Rodgers e Bernard Edwards.
1: Mythology, i miti della musica.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
1: Un mito dopo l'altro.

Quando il primo frontman della band, John Fox, se ne andò, gli Ultravox vennero dati per spacciati e invece no. Nel 1979 ormai il punk in Inghilterra era al tramonto, non solo in Inghilterra, insomma, sia i Clash che i Sex Pistols e anche i Ramones dagli Stati Uniti avevano fatto un po' il loro tempo, e in Inghilterra cominciavano ad affacciarsi i primi gruppi di synth pop e di dark pop. Gli Ultravox riuscirono in qualche modo con Vienna, il primo album del nuovo corso con Major, a catturare lo spirito del decennio che da lì in avanti si sarebbe sviluppato in un modo splendido, se non altro per questa band che ancora ricordiamo benissimo e che abbiamo riascoltato stasera proprio con la title track di quel disco. Cambiamo genere? Sì, ci alleggeriamo con questo pezzo ancora meraviglioso tratto dall'album Homecoming. Sono gli America dal 1972. Quanti anni sono passati, ma quanto è bella ancora questa canzone. Ventura Highway a Mythology.

0: E va avanti così per altri 3 minuti. Ci furono delle grosse pressioni da parte della casa discografica sui Beatles affinché facessero una versione più corta per l'utilizzo radiofonico. Naturalmente non se ne fece niente e furono innovatori anche in questo. Il Time descrisse la coda di Hey Jude come un fade out che falsifica simpaticamente la dissolvenza come un espediente per porre fine ai dischi pop. Beh, insomma, c'era un'orchestra veramente enorme: 10 violini, 3 viole, 3 violoncelli, 2 flauti, 2 contrabbassi, 1 clarinetto, 1 fagotto, 1 controfagotto, 4 tromboni, 4 trombe, 2 corni. Vabbè, uno dei tanti capolavori firmata Lennon McCartney, ma naturalmente scritta dal solo Paul McCartney. 1968, con i Beatles di Hey Jude chiudiamo il nostro spazio dedicato ai grandi successi internazionali di tutti i tempi. Io sono Simonetta Collini, questa è Radio Parma, alla prossima, ciao.
1: Mitologi, mitologi, mitologi. Un mito dopo l'altro.

0: personaggi.
1: Mitologi.
2: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 20 e 19 minuti.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
2: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte della sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
1: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
2: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che La Habana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
1: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali e poi ancora scuola, sanità fino alla pubblica amministrazione.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: RBR, Good Vibrations.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Good vibration.
5: Good vibration.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
6: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
4: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
5: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
4: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
5: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
4: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali e poi ancora scuola, sanità fino alla pubblica amministrazione.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: What's happening, baby?
1: Hot Chili. Il meglio della chill out e lounge con Andrea Gatti.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.